Den Onder, de Gian Fontana. Den Onder hai opriu la canzun, ca tutta notte en mare sunau. Al match che sgargoglia in mince cantun, ne han il zucchals a mille musau. Ni hai udiu toi en la cascada, che vendono a scuolms con fracas e remur. Ni hai sti l'olma del vent della prada, che porta del foin madir grevo dur. Na, Bow Charles, buau un event, la pinche canzuna sti, la vantau, carina matta, cun egl rient. Ed os, a sci verz, e plein flures, miu prau.

Riccia cimuccia, da D'Andrì Pir. La riccia nu tradiscia quai ce la travus. La sretir tuorbla, intanche tu dvaintest de crap.

Dora la vardabe da d'un storm, dalla siada se si dora la vardabe da d'un storm. Quella fat per stmütz la fora, ant codar l'ora in tuorn, ant codar l'ora in tuorn. La vardas fa mal paiada, letta e sta jair chamun. La vardas fa mal paiada, letta e sta jair chamun. Tnair in daia quella spada, e odair respet cumun, e odair respet cumun. Fincia l'aiva rinza in ciocca, curce il sves da sai no sa.

La vardai in cuma daivla, ci da miss in grond per mal. La vardai in cuma daivla, ci da miss in grond per mal. Alla gliaut clere degnaivla,

Negin sa de domenica peder. La veta è schinura senza loncettas. Ella tic-tacca e talacca e Negin sa contart che

0: Les novitats de RTR.
1: Bienvenue, i a les 6, meu nom Maria Fieli. A cui dati de nou per vos. En Croatia furieschen plirs incendis da Wout sin in Insla. E da la Svezia dati en prims resultats da l'elektion dal nov Parlament. Il di comenza ozzam blers lius con pliavcia e su enter mit stido ai lura dar ad ina da pli fases sulle lives. La Croazia ha da pi plirs dis da combatter contr gronds incendis da Wout sin l'insla Brač. Scholas autoritats communication seien la fin demna 500 persunas veniras evacuadas cun navs dat ina de las pigrondas inslas da Ladria Croata. Finussa haia il fiu destruivar ciuncanta 6 km quadrats da Wout. Quai corresponda a var 14% de la surfaccia de l'entira insla. Tenorez pompiers en duas persunas veniras blessadas, passa 200 pompiers seien en acciun. E nos veninter las elecciuns en la Svezia. Suenter che la gronda parte las vusts ed umbrada meinen ils socialdemokrats cun varvens 8% de las vusts. Ils konservativs aliats entorn il primminister actual Ulf Kristersson suanden cun prest 20%. La partida populistica de la dreccia veng anx in 17%. Ella ha pers punt 3% de las vusts comparia cun las davosas elecciuns parlamentares. C'è ciamp politic che godogna la fin finale neanc pech clear. L'Alianza Senestra dall'anteriura primministra Magdalena Andersson veniva en estrens in 49,1%. L'Alianza Conservativa dat Ulf Kristersson sin beppaug da pli con 49,3%. Il president american Donald Trump n'ha vuol savar na gut das avvertiments da plir chefs d'interpreses d'intelligenza artificiale. Si va per il svilup da l'IA, sein es Stati Uniti bler pi lunch che la China, ed el veia che quai restia e Russia, a dit Trump. La fin demna avevan il chef stat Anthropic, OpenAI ed X avvertida risico serius e che es carschauns podessen perder la controlla dall'intelligenza artificiale. In conseguenza a OpenAI, l'inventader da ChatGPT, annunziada stuschar l'entrada in la borsa che era planesada quest'on. E nos veninter is resultats del balapè. In la Super League a Basilea guadagnà contra Luzerna, quai con 4-2. Era servet a pudi festivare una victoria, els an guadagnà contra Losanna con 1-0. E vin avant vai con resultats dal balapè regional. En la seconda liga an las dunnes del team sur selva a casa guadagnà contra Romanshorn, quai con 3-2. Uscia an elles 10 punts ed ens in platz 3 della tabella. L'US Schluan Lyon an la seconda liga regionale giugà in pari da 2-2 contra Rüti. L'USSI resta uscia sin il 9° platz della tabella. E per il tennis, il tudesch Alexander Zverev ha per la prima giada in sua carriera guadagnà il US Open. A New York ha il battì l'American Ben Shelton con 6-3, 7-6, 5-7 e 6-2.
2: La meteo.
1: L'avant mezzì è anche in Blairs Lewis da quintar con Plievgia, il suo entro mezzì due l'ora dar aura sciccia e radina da pli fase sui aives. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 12 grads en el Valragn.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
3: Dalla da mau a la saira.
4: Noi per questo impianto c'è uno, c'è il collaboratore da Sarineras, verrà schnuir questa notte alla ora. Alarm de stima, un o c'è il boiler al limit. C'è Chandras, c'è Chandras, un tornato, c'è Saira. E verrà un decennio da fatti al bagno o la duscia. Le macchine da lavare, quelle erano sulle ture. Benvenuti in oggi alla civilizzazione, speresci che ci sono dei cianetti, sono out bain. i ussa chuoscha da retuarn e aut erdachau internet sautamo chiguei so internet rtr.ch al più grand album de fotografias dalla ciaciata grigiuna per exempel i amo bler atter plü ma al melder faut ossa prün de star pacific metter si forte moniada una extra porzion deo e de comainzer vain quisdi anti la civilizzazione al melder in nostra compagnia RTR, Ots con Livio Foffa, Zagiovigio in Bundi.

0: Israel Lindeshdi kun Alter.
1: It is las 6 de la tarde. Buongiorno.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te. È così chiaro.

tre certezze, una pinta e qualche amico. Tu hai molte domande, alcune pessime, lo dico.

0: la differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto, oh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: Tiziano Ferro, la differenza tra me e te in lundus di abanura las sesi dudagesi zagevush un bundi. Iote zaldi da... E non sono un grondaio della zoplia. Oze zaldi dalla quetezza. Vesni tematizza erquai. Oze zaldi internazional das Berliners. Io sono in una bottiglia e vezla Berliners. E non sono bot nulla buon da desistere. Erfus, sono una qui e ci mordessi da lunga line. Berliners, usate quasi la più curiosa possibilità da zopper zu, da zopper confitura. Ich wusste, dass erjuste, wie der Meter zu, sind was bauen. Ich wusste, als Fortunati hat, amo in Berliner provoit, ja? Und ich wusste, bon appetit. Und ein bon kommen zu meinen Dalemna.

Dov kje pro RTR giganto kun viviu i perciaccio nu giovijain oz benura eramo buona not quai dal daini iste scofrasen.

0: Se recordate muovi di questa melodia? E c'hai fa quella con voi? Promai sdrolla al Gordaunzes, qui ci daremo il piccion e ciarin. Temps ci daremo da spetter, e ci s'allegrea sulla serie prediletta dalla televisione in Liosco Oz, ci so pociuter tot cura e in giù ci so vo. Al pre-plagiai d'era l'un al più bel. Oz avant 54 ans. Zai po' diciter per la prima ad in televisione di Waltons. Vosaut, la seria, in gi tots se gevusen alla fin. Buona notte.
1: Jetzt geht ihr alle in euer Bett und schlaft.
2: Gute Nacht, Daddy.
1: Gute Nacht, Erin. Gute Nacht, Mary Ellen.
3: Nacht, Daddy. Mami?
4: Nacht, Mary Ellen. Nacht, Elizabeth.
2: Nacht, Mami. Nacht, Jason.
5: Nacht, Elizabeth. Nacht, alle zusammen.
0: Hey, una osa manca al più conciente.
5: Nacht, John Boy.
0: Hey, osa ist nicht komplett. Ma, ma famiglia, io ho già ora di star su e si è sempre lunedì, alle 6:23, per cui non ci vediamo una buona notte, di per sé.
6: Buondì.
7: Bien-gi.
8: Buondì.
9: Bien-gi.
10: Buondì.
11: Bien-gi.
12: Bien-gi.
13: Bien-gi.

0: Banura, nu comandjanju novdi, idu na noemna i prčenu fan koja je bajn informac, pisira osa Marija Fijeli.
1: La Croazia kumbata da pi plirs dis kontr gronz incendista u aut sin linsla Brač. Finusa a el fiu destruji var 56 km squadrat sta u aut, koja corresponda a var 14% alla surfaccia dell'intera insla. In Svezia e veni elegi in nov parlament. Suenter che la gronda parte las vus ed umbrada, meinen il socialdemokrats kun var venc 8% las vus. Il conservativ aliats entorn il primminister actual, Ulf Kristersson, suonden kun prest 20%. La partida populistica della dreccia vengs in 17%. Il giugadur da tennis tudest, Alexander Zverev, ha per l'imprima giada in sia carriera gudagna il US Open. A New York ha il battì l'American Ben Shelton con 6-3, 7-6, 5-7 e 6-2.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Abanura Time Duton domazdi zanunzia amo unaiada la sta. Concreta mai giuo qua dirci de zonza banura in blers lös amo ferm surtrat per part ploi amo da vende mezzi zamosa però via i plu al sulai e di sarà da per tot agreabile in total centun tanter de jnof. Ivanci trai graz be iol sütesi am un pa impiciat a mesocco per example oz 27 grazi dumaun storgio petrus romoniada su al scelta mainti da ramoniada in blers lös un di de sta cun intuarn 25 o passa 25 graz
2: pront per il di.
0: Nei, per ciò che c'è ci disnesci avanti 50 tons. Vara dormi fitch bain durante ciò papi mamma ta clea la parada da hits. Quai zadigiai nemo avant la set, oz qui è pro RTR. Comenzai bain lemna.

0: Ses esi in Wein un annunzio de sparizion, no cu ci hanno mozz in di Missing Person Report. Ma per fortuna, be pes impuls.
1: RTL Impuls.
0: Romana Ganzoni è in cerca di un uomo che somalia ad un dei più grandi attori di tutti i tempi di Hollywood.
2: Il Marlon Brando del Bellevue pareva be un veterano bleach della guerra del Vietnam in un paese senza guerre. Il viveva su via, le cioche da Churam erano meno strette. Surinjo metteva la giacca verso Chura con le tasche e la cinta da patronos. Sulle spedles pendeva una pellerina, scu d'un altro centinaire ci deva un flair da deliberatur. Superheroes portevan pellerina, Batman, Zorro ed altri omens travestis ci defendevan la protezione della notte, la dignità dal turmentos. Marlon dal Bellevue aveva forse inspirato films d'azione o il teatro, il Chavels ci ramasseva in una cua da Chaval era nie stilz l'ultim temp. Ma el steve in Chagalif e con chamas larges in sies biker boots e tnieva la braccia da vendel corp scuscia montagnes da muscle scuffledes l'impedissen d'aver una posizione luoccia. El pareva d'aver combattie la vita e Chabain cel veve pers bgeres combattes voleva salvel calciosa per sies velsdis. Eroic varon penso obgers da quels ci passevan a pe o da quels ci guardevan or dal tram. Savese re a mantener quista dignitet cieva un destin pesant. Savese re a minscener c'advent una leggenda dal Bellevue e ce la lietam cercia.

Viva plan cun curagi. 12 minuts de la 7, s'ha già visto un buon motto per lì da notte in sé. Curagi. In avanti e tot veni buoni. Mi chiedono, feci qua, per me del nostro tema, mi chiedono, feci qua, c'è hit c'è di stat in Svizzera numero 1, per esempio, Oz avanti 50 tons. Er fa das ultim sitz, oh, es mo tot divertent. Oh, per exempel, de Kongualer chai hit, ci des stats in plaza un, cur ci des, per exempel, neschü. I hanst du nis a dir, ci des neschü, quis dit avant 50 ans, vara dormi bein. Fitch bein. Schama mei bab teig lern radio oder la parada da hits. In plaza un, der nempe una melodia, ci blers, kenioschen er otzamo.

Ricky King. Wel nom, se sto guen om verde, è stat durant seis emnes. E con qua er 85 cantons, sin platta un della parada da hit svizzera. E con qua il più grand stat al hit col più grand success, in giù ci capita al

Oha. Avant, ci vus in romantat er faini musica ci porta un pain slanci in questa benura. Non l'hai nesser fitz per commentamento all'inna. Questo è Earth, Wind and Fire con September. Lundersdì a 14 di settembre. In 9 minuti, la 7.

0: música tipiceira ci sa muainte da lunga ci sa movimenti e proprio movimenti da una vaira buona scusa o argument per ciai ci non si stes restarots tot di sul couch
1: RTL con la buona nova da Lemna
0: 150 minuti movimenti Lemna Polen para müder Fitch Blair concreta meint augmenter la durata probabile della vita o meint scientific po augmenter ci sa mora juan respektive ci sa ben più vel scienziats di un'università di Sydney hanno per osserva accompagna e cuslia durant passa va in chance a dündes milidones punto movimento. Also, quando ne ben studi ci sa fat alla svelta, di se vain chance, dündes milidones punto movimento. Il risultato fa sta stut. In pustut donas tanter cinquanta e setanta profitten, vuol dire, ci ci fa da vend dall'età da cinquanta ans regular mein sport, osa muainte regular mein, appunto over 150 minuti lemna, può ridurre per la metà al risch de morer più bot. Wie al melder, In uno sto essere in trainamento per un maraton, schon lir a pe un paio più svelto quinta. E se c'è la spaziata col ciao, non è più la rondina da gassi, quella ci si va svelta a fare al pisco col ciao, di per sé, quella si può non rinavenir, accompagnamento medicinale per vivere più lunch. In il resto, al studio si fa con donne, ma qua ci vale per donne, io da garantire, a nu omens.

0: Les novitats de RTR.
1: Bienvenue il 7. Meu nom Maria Fiali, a cui dati da nov per vus. In Croazia foriescen plirs incendis da Wald sin in Insla. E dalla Svezia dati en prims resultat da l'elezion dal nov Parlament. Il di comenza ozemblers lius cum plievgia, il suo enter mit ti duai l'ura dar ad ina da pli fases sulle ives. La Croazia ha da pi plirs dies da combatter contra grons incendis da Wald sin l'insla Brač. Scolas autoritats communication sain la fin demna 500 persunas venidas evacuadas cun navs da dina da las pigrondas inslas da l'Adria Croata. Finussa ha il fiu destrui var 56 km quadrats da Wald. Quai corresponde a var 14% da la surfaccia da l'entira insla. Tenores pompiers en duas persunas venires plessadas, passa 200 pompiers sain en acciun. E nos veninter las elecciuns en la Svezia. Suenter che la gronda parte las vurs ed umbrada meinen ils socialdemokrats cun var vens 8% las vurs. Ils konservativs aliats entorn il primminister actual, Ulf Kristersson, suonden cun prest 20%. La partida populistica dalla dreccia veng anx in 17%. Ella ha pers pun 3% las vurs, comparellà cun las davosas elecciuns parlamentares. C'è champ politic e godogna la fin finala neanc becch clear. L'Alleanza Senestra, dall'anteriura primministra Magdalena Andersson, veniva en els trends sin 49,1%. L'Alleanza Conservativa, dat Ulf Kristersson, sin be pauc da pli cun 49,3%. Il president american Donald Trump n'ha vuls avair nagut dals avvertiments da plir chefs d'interpreses d'intelligenza artificiala. Si va per il svilup da l'IA sein els Stati Uniti bler pi lunsch che la China. Ed el veie che quai restia e ruschia, ha dit Trump. La fin demna avevan els chefs dat Anthropic, OpenAI ed X avvertida risico serius e che els carschauns podessen perder la controlla dall'intelligenza artificiala. In conseguenza a OpenAI, l'inventader da ChatGPT, annunzia da stuschar l'entrada in la borsa che era planizzata quest'on. E non sveninter els resultats del Balapi. In la Super League a Basilea guadagnà contro Luzerna, quai con 4-2. Era Servet a pudi festivare una vittoria, els an guadagnà contro Losanna con 1-0. E vinavant va con resultats del Balapé regional. En la seconda liga an las dunnes del team Surselva a Chasa guadagnà contro Romanshorn, quai con 3-2. Uscia an elles 10 punts ed ens in platz 3 della tabella. L'US Schlua in Lyon a in la seconda liga regionale giugà in pari da 2-2 contro Rüti. L'USSI resta uscia sin il nova val platz della tabella. E tar il tennis, il tudesch Alexander Zverev ha per la prima giada in sia carriera guadagnà il US Open. A New York ha el battì l'american Ben Shelton con 6-3, 7-6, 5-7 e 6-2.
2: La meteo.
1: L'avant mezzì comienza anche sur tracce e localma in compliavgia. Il suo enter mezzì tuai l'ora dar aura sciccia e da dina da pli fase sui ives. Las temperaturas maximales entranter 24 gradi a Quira e 12 gradi nel Valrang.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Brand per il dì.
4: Es l'undici scattordo di settembre, le 7:04 in comincia in questo di con la nuova himna de Chachadras e Chachadras.
5: Du hast mich tausendmal belogen, du hast mich tausendmal verletzt.
4: Non dici au, non mi riuscissi mai di dire, ma te kleine, ja?
6: Ed è vero, c'è la canzone, du hast mich tausendmal belogen, perché c'è Al latin de ciace va avant le ciace, durant le ciace, de vola ciace. Per cui intam incetant in pasciflas.
4: Ai, o signora Erda, ci ho quinta sciflas. Bella questa qui. E da più latin de ciaciaders, dai la prossima mezz'ora qui pro RTR. Però non fa la ciaccia, nempe possa. Mes nom, Livia Fofa, se ci vi un buon dì.

0: Das ist der schöne Damias Mendes. Ja, Bert extrem leer Robert, respektive manche ja, mit Alchen, die den Lö, in 5 Sekunden bedarf noch sei, nianke pü in Giuchen. Ja, wer lönch amo in Telefon fixe, tja, al Festnetz Anschluss. Wie perciò podè Telefon, per sa va, es mis Telefonin, c'è sa vei l'ora da ciao, in Giuchen mis Telefon in es. Hai, al Meldercas, she's in blu da Alch, za chatti oder za sai almeine mo circa in giuci za pers al pinascas alt nulla ma mince taunt es quai da fatto una fortuna ci za in blu da alc da fatta ci za va a ciaccia forza do lì era in tutti incontro l'ultim butin l'ultima preda avant la posa da ciaccia i taclani ha da coccio quai es stat.
1: Ile za nunčiri mis frar, Rinaldo Kadoč, kunis iz čer da karunga šper da kitor da špit, čelo se viza džatar jindrž de iz 5. da september alas 6. meza. Eken sen teritori da mulenc.
2: Vus vais dit, el vau zit el nova valon a kaccia a quai e o se propi l'impremiede, čelo quai kleg de sital taur de kruna.
1: Exact, che io di nuovo a Valone e anche in Allegri Storge la sera avanti alla sua comarazza è stata con la ciaccia e dopo due cucchi, cioè i spivel e il post e lo hanno la domanda 27 settembre penso di agosto e lo già in the house perché cucchi, perché il spivel ed io sto a essere uscita perché ce l'ho servita per parca al cef.
0: Dai, bella storia, oh? Per vita ce la mia lui dà al spiel di Champagna alzietà un bof da corona. Quell'amor tenerà per aduna. I sprims des dits eini duldi fitch blers de quistes historias id un per eini mis insembel. Da pü highlights, historias i latin de ciaccia del 2026. Daimo avant la mezza qui è pro RTR.

0: Merci.
1: Oh, tutta la canzone Céline Dion, la grande Céline Dion, i parelli sono stati una fin d'emna fitch speciale in sonda alla Daz do lung temp, der ce ne ha da un concert, e qua a Paris, di stazis comeback Céline Dion, si è stat fitch ferm, a malada. E ossa dalla questo ton, e eramo in mai de l'oggi vegn, totalmente 26 concerts a Paris, al prim, alla fat, è stato un grandissimo successo. La sette di notte.

Lindos dias, 14 de setembr, las 7:21 esi, idis la banura, ce la ciaccia in grijun fa posa, almain per un emna, asprims deis dits unc per avia, deis dits ce zunz am fat grand butin, pro aters es la glacera amo vöda. Però, se la ciaccia nu sto durant la posa, desister nijun itzun rtr.ch. La dai al più grand album de fotografies de la ciaccia 2026, cum passa 150 fotografies de butins, merda contrades, de bellezza, i vaglia proprio la paina. Vupodaut ciuter, ciai

0: butinți ci sunt cioniți anunțiați, ci ce a siat acea i, vă pădat taicler do a săluți de ceacea. Toți. I coce la ceaceata atuna finosă cuia pro RTR, cu a tecleniosă cuia un per uetăs.
1: I za plagaj ci vanga ciaccia, ma i za stali stessi in pain con pisers.
2: L'atmosfera, la vita di Cemon, la cordialità, questo fa bene all'arma, ci si può dire, un po' davanti.
3: E già vi resta da canzone, tu hai stato mal belogan, perché c'è al latino la ciaccia va avanti la ciaccia, durante la ciaccia, devo la ciaccia.
4: No vain pudu ot sluppedar un bel bov de corona, un do de jun de 72 kills, ad de disisco metter paises macarons.
5: Cosa quest de stand era un vidal farfei, un do corona, telefoneva mes om, ce seis collega Arno Felix, a sluppetar un corona, e ci ne sanno scorrivar a casa, ad una nina tera confusione.
6: Tu vengi un strenda in video.
7: Tomasetto o si tanto tarda crune sera. Più tarda la vetta, Sessio.
8: Però non è da quest'ors, ma non abbiamo mai visto. Forse venne dall'Austria.
9: Per me è più la compagnia, oltre con la fortuna. Oltre la ciaccia è qua importante.
10: E poi 17 ti chiedi se te la fai sul 3 alla mia sera.
11: Volevo semplicemente con gente salutare quel che hanno fatto la patente. Ci vanno le prime volte a ciaccio, questo è un speciale. Il primo ci sono sulle cruciopezze, già in questo momento.
12: Mi sono abbiati a ciuff, a sietà, una volta. Si è prima preda che l'aveva. Poi fai verso il bazzegno ad una. Se tu arrivi a sietà una volta, allora devo fare preda.
13: Il proprio gusto della Biadi che l'ha prodotto il primo anno ciaccio e ha questa fortuna di sluppettare questo cemocin di ciura.
14: Mi figlio Albin può sluppettare un tor da cervi, da dudas, questo naturalmente è per il bap, un bel dì con emozioni e plagiai, bler plagiai.
15: La Biadi che va in prima che ha cazzo muana in tavola di cruna. Come mangi si sperta alla 10, era avevo un po' faccio il check in credo qui.
16: Cosa potete fare con il canere?
17: So se daremo un bel vin e allora avanti scorrere a dormire, daremo un buon schnapsin per chi dorme bene.
18: Ma oggi era tirbletto, oggi si è fatto un po' la posta.
19: Guarda il momento, se ho nebla tocca di me, andiamo a dormire in una domenica, qui prendi in sebugliene.
5: Dorme oggi in domenica. Ieri sera ho un glitch di Sitalbo, oggi non è un glitch, oggi dai ne faccio chi vedi.
16: Na, stantosa, mes colleghi se non hanno visto bestie. Il problema è semplicemente quelli di intorno alle luci e giacciano tutto.
11: Se non vengono le ore della giugno, le caccia.
4: Quando ci troviamo in cingotta, non si perdono le orecchie e si perdono.
0: Impressions de la ciaccia vanci vancisesi i de saluts de ciaccia mince saire de las novelas deix qui a pro RTR ce vu podat del rest tot staicler dos in rtr.ch naturalmente ce nu varain ur saluts de ciaccia la seconda part de la ciaccia prosmeada e l'ora oz in un emna e la funzione l'ora forza er cul butin pro quest ci non ha fini nosa mu funziona giovinani mince caccia nosa in bocatluf e l'ora do telefonar i proor de Gudonier per la concorrenza la patente de l'onci vin. E a propos telefonar.

0: Farben con Baby Goodbye, nu de giovane un bundi e din Svizzera dai 71.873 persone ci hanno nom Maria. Ma i da B una ci des i sei bain informata sco Maria Fiali, las settimets lundes evanura, las noitats.
1: Il concern d'energia Grischun Repower ha fatto in prima mesadata l'on in Godoin da 34 milioni francs. Comparaia con la medema perioda da l'on passà, sai quai in minus de 28%. Era la prestazione generale sai a essere riducida per 30%, sin prest 940 mili francs. La Croazia combatte da piplirs dis contro grons incendi stauaut sin dins la Brač. Finussa ha il fiu destruiva 56 km² da Wout. Quai corrisponde a var 14% della surfaccia dell'intera insula. In l'Indonesia continuesce, su entra la disgrazia di una navetta, la cerca da passa 100 persone sparidas in il lai da Java. Tenor las autoritats, sain finussa almain 6 persone mortes, 112 persone sain entand venire salvadas vives.
2: La meteo. Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Nüvlas da Pichegn, sulai sco desertisch, se potessi circumscriven al time de dots. Abendur es in empin Blair, lösamo ferm surtat per part ploieramo, da venda mezzisamo se però vi plü al sulai, e di sarà elora agreabel, da per tototz in grigiun tanter desnov, e 23 graz, io las valadas taglianas da fata fin 27 graz. Ialdai.
3: Dalla Damaun alla Saira.
0: Lunge e Banura, scoprossam, sta qui sul nostro programma al Kikari Ses, Oz Rundo Duai con Gian Janet de Squal e con una premiera. Noi ora in per Kikari Ses, Oz con un nov nom, sco arbitra. Su la Zavair, Ciccio qua es. Restai l'anderia al Kikari Ses scoprossum qui a Pro RTR.

0: Hearts Bengals con Eternal Flame. Lundi, 14 de setembre, tots questi sono inviati con l'auto da posta in pustitas chauffeurs e las chauffeuses d'auto da posta saludaini special mainch e ossa teniaut garantias pols per vida c'è candidat es un des vos.
1: Il Kikerisis
2: presentata folk vossa potia del vic en la regiun.
0: Candidat per Ronda 2 è sempre Gian Janet de Squal. Buongiorno Gian.
3: Buongiorno Livio.
0: Anche il cuore gli uomo di una chauffeur da posta, oh? Qua è una a dei loro arresti qua.
3: Elles dir sì, qua è una a Curiel, una a Curiel.
0: E Sergian, è lo derebbe chauffeur, è allora ermaina al depot des autos da posta a Squal, ma appunto è chauffeur. Ossia, quasi in relativ manch grands depot, oh? Un dos grands in Grigion.
3: No, veven a esurtot l'engi di Nebassa intorno 40 collaboratori.
0: 40 collaboratori e differenti strisce. Di qua mi adesso da bonder. Vel un quarz, una strisce che fa speciale ma incidente?
3: Also, una c'è la garantia in del ad in schiarv. Qua è semplicemente una bellezza passare anche quella valli.
0: Se non vengo
3: sì.
0: X senti delle...
3: se non vengo voto.
0: E allora,
3: ne...
0: allora mi pare che c'è una speciale è quella su Clean, no? Col cuore gli abbiamo un di Clean.
3: Qua è su c'è, è via via sluppiare in ato c'è la via Clean. Il quadro era di un best moment, sai?
0: Sì.
3: Poter visitare la mamma senza stare a posto via Clean.
0: E allora dai una ce lo dici qua era solo una pretenziosa non l'avere da stare attenti a voi in insaminion
3: no io in insaminion poi even sur la var svizzera in fine del 90 al 99
0: eh?
3: E dopo vanno cominciare a dire loro sur la var dell'Austria
0: Also, là che ci vediamo la Var Svizzera, qua, also, là erano proprio di stare attento. Oh? E qua c'è i fabbricanti a posta, autos da posta, in una certa grandezza per ci vuoi vedere in suo mind?
3: Qua è preciso sì, eh?
0: Però, ossa la via, è già più o meno fabbricatore, o di nulla, ossa si poterà utilizzare loro.
3: Ma vediamo, creiamo uno o due sforzi, sono molto pascrette. Ma l'auto da posta va bene sull'Austria, tutto.
0: Ah! Also, qua non mi darà il nulla che la visi allora meldra sulla Svizzera, non crea?
3: Qua sta anche la competenza di questi comando la tua.
0: Ok, basta. Noi ho in Ronda 2 e noi ho in una premiera in un certo segno. Non la darai neanche una concianta, vush, ci ha però un nuovo nome. Buondì, Natalia e... Natalia Diller.
4: Ben preciso, Cesco. Buondì, Sergian.
3: Buondì, donna Natalia. Allora non mi dà per la seconda anno.
0: Allora mi dà per la seconda anno.
4: O Cesco.
0: E di Arader c'è per 2 ons, c'è tala genom, nana. Allora per me resterà la motirca 2 ons. Ma perdonas, Natalia Weber.
4: Questo è ok. Ma alla fine del Queens, semplicemente Natalia, per tu, questo è più semplice.
0: Sì, è più semplice, però è di ciò stati scelta. Finché io vedo che sta bunda realizzata, tu non hai più nome Natalia Murtas, di per sé Natalia Weber.
3: E qua è molgordo, mo.
0: E ossa sarai altro un paese simile, magari. Però.
4: Te pensò per fare un po' più interessante la lavoro di Livio, Mudi in una volta.
0: Beh, per qua, Smarita.
4: Beh, preciso, beh, per vita qui, beh, per te.
0: Natalia Diller. Giovigina Time in Gicas, tutto il buon.
4: Grazie, Fitch.
0: E sono contento che tu sia già tornata da tue vacanze da honeymoon. E io ho con Sir Gian. Ronda 2, allora l'onore di ora per la prima ada con Natalia Diller, Sergian, un minuto di tempo, non siamo pronti, E allora dai la touch. Oggi comincia la sessione d'autunno del Parlamento federale.
3: No.
4: Forse?
0: La Svezia ha da più abitanti con la Svizzera.
3: Sì.
4: Giusto?
0: Se l'indio ha dato la fin d'emna passata da lungo tempo da ci ha un concerto.
3: Sì.
4: Giusto?
0: Maria e Daniel sono i due prenoms più fermi della razza in Svizzera.
3: Sì.
4: Giusto?
0: La seconda parte della ciaciata comincia in sonda ci vien.
3: No.
4: Giusto?
0: In domenica ci vien sono le prossime votazioni in Svizzera.
3: No.
4: Giusto?
0: Al Gran Premio della Formula 1 in Spagna è stata a Madrid.
3: Sì. Sì.
4: Giusto?
0: Ozzez al 200 val di dall'on.
3: Sì.
4: Fos?
0: Günther Netzer, es più vel co beni torn her.
3: Na.
4: Fos?
0: Al pletro maunch per Schwiegervater es gender.
3: Na.
4: Giusto?
0: Günther Netzer, es al sœur dal chantador svizzer Baschi.
3: Sì.
4: Giusto?
0: Punto surfaccia, es Zernetz al più grand comune della Svizzera.
3: Na.
4: Qua es er correct.
0: Qua sale, lo?
3: Sì, qua es stat per lunch.
0: Qua stat lunch, e ossa es?
3: Ossa es qual?
0: Ossa es qual, al più grand comune della Svizzera con 438 km quadrati. Zernetz es ossa in plazza 3, crai con 344 km quadrati, e plazza 2 es? Glaruna Süd.
3: Valzot.
0: Na,
3: Glaruna Süd.
0: Glaruna Süd, ha.
3: Valzot è certer grand.
0: Ma Glaruna Süd è che be pag do squal, Glaruna Süd è che 430 km quadrati. Do be ot pe pag squal. Okay. So, Natalia Diller. Coci ti ora.
4: Greci ci va bene.
0: Also in un esnici stret Sergian sco in venerdì, ah, là.
3: In venerdì. Ma la della nervosità in pan più grande.
0: Ah, ok.
4: Na, e guarda ora, fitch bein nus weins podia fer dudes, dudes preteises, e de quelles aquedo nov correctes. Seitwessen ja bestia.
0: Ah, eh? Sergian, nov dovressin lura pushbaun, kur ci va pel jackpot.
3: Ah, sì. Ja, no, se sto ci vein,
0: ja. Absolutamente. Domani minci casa runde 3, domani lura 8 bons, ci stan se lieu. Je vus in minci casa buona fortuna, e un bellissimo di a tua scuola. A
3: grazie
0: mille.
3: Grazie Fischere, vai.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: en physical man. 8 minuts de les 8 és i ja ho digués, uri temp per impaint bona lluna i per qua és el de xeu aquí. Nos gerzun Marco, bon dia Marco.
1: Bien dia, Livio.
0: Marco, has tenit una bella fin d'emna?
1: Que, propi una bella fin d'emna, va jo estar passantà.
0: Per xa, xa és l'ora estat ixe bé. Also, ja sa, xa tu estat a la xergiada?
1: Ja, no, questa è una bella scargata. Già in una curta, forse, bussi dimensionale, scossi broil. Ma in una bella, curta scargata, secondo.
0: Da riblera le auto, tutor?
1: Già, a una maniera, puliti auto.
0: E tu non hai già per tutor le svacce? Ma cosa dici, vende? Di per sé, più c'è un sparito la pizza.
1: Esatto.
0: Alla gusta.
1: Già, è stata buona.
0: Ma c'è una pizza prediletta?
1: Ja, anche mal war ich bei den La Pizza Prosciutto e Funghi. Du Sagon war ich aber mir auch La Pizza Pistrin. Quella, ja, ich eine Kreation spezielle. Quella sind Artischocken, Olives, Bulius, Tomaten, Salami Pikant. Na.
0: Also, to qua ci sa chatta se las Alps.
1: Exact.
0: Marco, io na città as ultim zit in una pagina di internet fici interessante c'ho poco seller a tots da nos colleghi da DSRF e attenzione ha voi auto in quella là e allora per dato in pain temp la so puoi nempe dare int as noms also spre noms e lo c'è ter counts in Svizzer c'ha non precisco tu also c'è craias in Svizzer dai da più Livios o Marcos?
1: Io c'è da più Livios
0: dices tu?
1: Yeah.
0: Na na tu. Marco es un nom fich derasa. I da in Svizzera. Kaum skraes Marcos ci da in tot la Svizzera. 33.570 Marcos.
1: Na, povi.
0: I 4.848 Livios. Also,
1: bosliet.
0: Quantità avant qualità.
1: Exact.
0: Esatto, Marco. E sei contento veramente con te, non Marco?
1: Bene, molto contento. Mi ricordo un nome, più moderno, cioè di bucals tipics noms romans. Letzendenton Bialz, aber popli derasa, a scifet della gioventù.
0: Qua è d'unice in pain onda, so?
1: Exact.
0: Sai del nome al più derasa in Svizzera, delle donne? Maria. I prosomens esi Daniel. Sai tu veramente perciò che tu non Marco?
1: No.
0: Non ho tes genitori mai quinta perciò che tu non Marco?
1: No.
0: Nella?
1: Perché hanno fatto quinta con il binom. Per non Marco.
0: Domanda niente. Qua è interessante questa storia. Per savare in paese, c'hai dei momenti la scelta. C'hai non... Sai che non... Che tu vessi tenisci, tu fessi stato in Poaba.
1: No.
0: Nella? Domanda ne ha da te genitori. Qual pensum per il loro quinto la prossima ada? E ho vestito il nome Ciatrina.
1: Bosliet.
0: Era un bel nome. Questo è il nome che non piace a te perché è un bel nome romano. E ho vestito la Ciatrina. Ma ha dato un livello a Drora. Marco, ora puoi fare un po' in reclama per te la urda dots?
1: Exact. Io sono invito a lavorare con mia concorrenza di fonds, ne chiamo se vuoi trovare il primo momento delle vacanze di Stato. Ora siamo andati al voting. In questa ora è un votare e hai una scelta di dire fotografia e in questa votare per il primo momento di Stato.
0: E hai un favorito?
1: Ja, in klar favorit.
0: E quel è il favorito des auditors e les auditores?
1: Quella buels bibia, les bibia vus.
0: Oh!
1: Aber, ma, la tutina un po' vus.
0: Ah, ok. Ma se poi eravamo a vuser, oz,
1: exact.
0: E c'hai il premi?
1: I dati in bipacchetti da stat.
0: Ok, also, di mena, it's in nostra pagina, rtr.ch, e vusai per vos bibel moment della sta. E allora al Marco er plagiar e tramette allora al Vengiadro, alla Vengiadra e allora al pacchettin con Ainz. Bellas robas da sta.
1: Exact.
0: Marco, ti giovi una bellish memna.
1: Grazie al Signore.
0: Buona laur e fin la prossima iada. Malek, sta bain.
1: Adio.

0: Les novitats de RTR.
1: Bienvenue, i les oggi, meu nom Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. In Croazia furiescen plirs incendis da Wout sin in Insla. Ed il concern d'energia Grijun Repower sa mussa content con il resultat in prima mesadata l'on. Il di comenza ozzam blers lius cum plievgia, il suo intermestido ai l'uradar ad ina da pli fases sui aivis. La Croazia ha da piplirs dis da combatter contro gronds incendis da Wout sin l'insla Brač. Scolas autoritats communication sain da fin demna 500 personas venires evacuadas cun navs dat ina da las pigrondas inslas da l'Adria Croata. Finussa ha il fiu destruivar cuncanta 6 km quadrats da Wout. Quai corresponda a var 14% alla surfaccia da l'entira insla. Tenores pompiers en duas persones venires blessades, passa 200 pompiers sain in acziun. En l'Indonesia continuesce la cerca da persones sparides, suente la disgrazia di una navetta en el Lai da Java. Las forzas de salvament sain tenor las autoritats cun barcias el aeroplans en acziun per chattar las 129 persones che valen angsco sparides. La navetta, cum passa 240 persones a bord, a ier ort motivs anc nun an conoscenz fac naufragi. Almain 6 persones sein mortes, 112 persones sein entand venires salvades vives. Il concern d'energia Grijun, Repower, a fac l'en prima mesadata l'on in godoing da 34 milions francs. Comparaglia con la medema perioda da l'on passà, sai a quai in minus da 28%. Era la prestazione generale sai a se reduzida per 30% sin prest 940 mili francs. Tenor comunicazione da Repower sai la produzione da forza elettrica en las agnes ovras d'aua stada pi bassa che la media da Blair Zons. Quai per via della pauca nae fe la scicira. Malgrat quest minus, discorre la Repower in sia comunicazione d'un buon risultato. Guliva las perdites aia per parte il commercio d'energia internazionale. E nos veninter il risultato del Balapi. En la Super League a Basilea gudegna contro Luzerna, quai con 4-2. Era serveta pudi festivar in a victoria, els an gudegna contro Losanna con 1-0. E vinavant vai con risultats del Balapé regional. En la seconda liga han les dunnes del team Surselva a casa gudegna contro Romanshorn, quai con 3-2. Uscia han elles 10 punts ed ens in platz 3 della tabella. L'US Schluagnon ha in la seconda liga regionale giuga in pari da 2-2 contro Rüti. L'USSI resta uscia sin il nova vel platz della tabella. E per il tennis, il tudesch Alexander Zverev ha per la prima giada in sua carriera guadagnà il US Open. A New York ha il battì l'americano Ben Shelton con 6-3, 7-6, 5-7 e 6-2.
2: La meteo.
1: L'avantmestì comincia anche sur tracce e lo calma in complievgia. Il suo intermestì doa il radar aura sciccia e radina da pli fase sui alives. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 12 grads en el Valrhein.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
3: It is las 8:04.
4: RTR. Dalla damau a la saira.
3: E la prossima mezz'ora è ogni tanto rater in disco. Le fric da chic, una da las hymnes dall'era da disco, appunto chic le fric, ma un dos co-members de chic, riceve a nome la band, ha scritto mo in altro talk, cioè minciuni minciuna che gnosce e rozza mo be pluffer tal interpreta. Non ha chic di per sé un'altra band. Tot le storie dai a mo avant la mezza. Mes nom Livio Fofa, zagiovisci un buon dì, un buon comenzamento dall'emna.

0: è un dei hits della sta 2026, Giovanotti insieme con Alfa e Buon Vento. Ed è le 8:21 e quattro source, un microfono e tutta un'eneada della tutto il mondo, o es tutto il mondo, famiglia.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì?
0: Weinempe per una de quelle chansons in gicisa schon dolles prima secunde del sentiment nu tu kein tots ensemble nempe We Are Family de Sister Sledge del 1979 es quella chanson stata un hit mondial cantada dalla quattro stores Debbie, Johnny, Kim e Kathy Sledge. A elas deram proprio quattro sorsi in una famiglia creata artificialmente per X in un show di casting. E Johnny, o che ce l'aveva proprio nome, Joanne Elise Sledge, vespo di festeggiare era stretto da settembre, se sette ottavo anniversario, ella è però morta schon avant 9 ans. Scritt al talk We Are Family, ci è stato il più grande successo della Sister Sledge. Ha però un altro grande della musica, cioè tutti conosciamo per questo hit qui, eh?

que du chanteur, hein, une des grandes hits de l'ère de disco, Toc le Freak, de la band Chic, et Neil Rogers, qui era il mastermind della band Chic, dove quel c'è scritto la grande parte dei hits da Chic, quel vea durante l'era de disco Fitch Blair's grandi hits, appunto era We Are Family al scritto, ma quel al Zurdat alla Sister Sledge. I Airbot 50 Tons Dochel Talk è stato un hit mondiale, Zataldaldi pro nozze, parties, feste de sport, varavanti per tutto l'anno, dice la Liaut, desimbludere un momentin, Cici da tot sulla nerva a ci. E qua fai nero sa qui, ah. C'è un collega della Urci di Cecciadra, non c'è dato sulla nerva con tutti i latini di Cecciadra. O se Zunini da ciao. We Are Family, più bel, non poi in sé mettere in musica l'amore, tanto fra gli uns, le squadre sorda Sister Sledge. Almain, intanto c'è un giorno di spita per la ierta. We Are Family.

0: Michael Schulte con Beautiful Rhythm qui però RTR in lundesdì, noi in direzione avant mezzdì, la banura e sbot donu, però avant l'animo d'aldar ci dà da nof. La novità con Maria Fiali.
1: Il concern d'energia grigiun Repower ha fatto l'emprima mesadata l'on in godoing da 34 milioni francs. Comparaia con la medema perioda da l'on passà, sai a quai in minus da 28%. Era la prestazione generale sai a essere riducida per 30% sin pres 940 mili francs. In l'Indonesia continua a entra la disgrazia di una navetta la cerca da passa 100 persone sparite in il Lai da Java. Tenor le autorità sain finusa almeno 6 persone morte. 112 persone sain entant venire salvate vive. L'inscunter dal Stadis del Golf in Loman e venis tu scià. Acnamain voleven l'Iran e l'Oman oz inscontrar a Mascat per sottoscrivere una convenia davart noves rutes da bastiments in la via de Hormuz. Sco il ministro dell'exterior dell'Oman ha scritt in la plataforma X, sei l'inscunter venis tu scià in l'interesse del consens dal paese involvits.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: E adesso il time ci fa oggi giusto mo la storta. A manura gris, più tardi eravamo su live, vuol dire, attualmente ci siamo blesi, lo siamo surtrati, qua e là può essere un po' mol, ma più lungo c'è di dire, e più c'è su live la mossa, e di sarà era moneta agreabile, anche in tutto il 101 oggi sta un 39, 23 gradi, da fatto un po' più chiato fino a 27 gradi, e si io le valz tagliaunas.
2: Grund per il D.
0: Hai, e noi siamo pronti con tutti i nomi che hanno passato la fin d'emna. A Sagogne, Lax, Misteri, Abrail, e si è stata una fin d'emna speciale, la Mualia è tornata dalle vacanze su Alp.
4: Yeah, è senza altro un momento emozionale, in svezza, gli animali che hanno dato giù la primavera, poi si sviluppa durante l'estate e è veramente in celebrare.
0: Da più impressioni dalla sciargiata o dalla sciargiata a Braille c'è un RMS live in sonda su rtr.ch. Daiamo avanti la snuff oggi qui è però RTR.

0: Še nu mesec da, da škriva radinčin, ko če la Žvicra tuna. Ko fesat kaj? Je kraj, in minče kas tukaj kviškuje je da la partida? O, če la da marc, majbno se zvačus, i da lunga zaj portrec da dalps. O, eriše. Ninglur, no tunan las tubes živanjško pranuila kombinacion da tubes i vaces i da pü aj dat in sonda a brail. Do non anti cinc dits sun alp esi stat ischit in avant pashters i erpe las vaces i din sommel muel finicun vacanzas. Also nulia pes pashters i pashters ma pel muel finicun vacanzas i des derciando tuarner in comuni la sciargiada quae es mincion un highlight a brail ci attira fitch bler agli aut turists mer indigens. Per exempel Marcelina ca Thomas.
1: O fitch bi naturalmente in qui a Noronades ca cum quels ciupials a tot da in facina fitch gronda la vurd ils purs naturalmente. Ja, io creo ca tots gaudien ca o dos in balletze di naturalmente. Ei, propi genial.
0: Nei, ma pro tot la bellezza e pro tot as bes portrets pro gite na sciargiada e sendo stata attentice tu no scossa vaches a er ses priels co genun dul di dal ciao dalp rock muot.
2: Poi exact devni de tenen sei ma calas davon monde mo menia sperta las da vos bo menia pleun. A prim per un pois dati halta dina. Il mendro ed ina shin pisturni ci givni sot las vacche sein. Ne vi quei strecce las vacche stauschen ad evesen de bone ki van, ne vi. A se vesse di nesce pigliazzi, cioè, aber quel pigrone specchio vaiel.
0: Nei, capetà, nulla, la sciogliata vangio in Cisesa, Braille è stato un successo, grazie a Petrus, ci appisserà, ci darà un dì da bellezza. Ma nulla bella muaglia e la pastraglia, è stuonata dalla Alps, Mathieu de Funz. El a passantà la sta in una ciamona sulla Val Frisal, sur Braille, tanto la Alps, per far musica, per produrre un nuovo album. Ier per elle è stata una fitch bella esperienza con visite da tutta l'Europa.
3: Io stavo in una ubiale avventura, io stavo a massa di auto così che ha scritto, componio come insieme musica, quasi venisse da, magari della tiara tudest, gli auto che hanno proprio un vivo a scuola, cioè mi da Sveda, noi a Dina, da Spiviars fossero più di un stai così.
0: Hey, coccia quella musica fatta sull'Alp Tuna e c'è vu laut Wetzer coccia la ciamona da Mathieu e snida transmutata in un studio da musica inclusive manch clavazzin e blers atas instrumenti tot quai da più punti colinons della stergiada da Braille dai su rtr.ch la se poi nempe citer do al livestream che RTR ha fatto in sonda dalla stergiada a Braille se vuoi c'è poi se mettere a cor la docuseria Sidalp che RTR ha realizzato questa città appunto sulle Alps da Braille del resto sun terza ora c'è Mathieu a erciuf visita da Della sin ciamona sulla Val Frisal also idesi c'è nempe Zoe me è stata su pro el, c'è notai clai nostra con jamais e te.

Las Alps Grons, tema quis dits pro RTR, la seria Sid Alp, trais episodes, docu-seria podaut citers in rtr.ch, id in sonda aio dat differentes cergiades, pro nu Grons tema es stata quella a Braille, ce nu en mosa via livestream. Maira Sagogn, a Lax e a Müsteir, sun idas cergiades las Alps, eveni mainz, ci sun intantio er magnets turistics, ische vu, ische stats, oder ja, od prossima mainge mo in aduna dalla sciagiadas sono insegure che vu fat fotografias e che vu fat bellas e allora tramitai quellas ad rtr.ch con un pa fortuna guadagnat un abbonamento per cigiol d'Alp. Non cercai nempe la più bella fotografia dalla sciagiadas d'Alp grigiunas. Al formular per tramettere le fotografie scettate in rtr.ch e Claire ci non si dà in tempo alla fine di squint scodit darai le prossime semnas mo differentes sciagiadas. Una survista scettate ers in rtr.ch e là appunto coce vu podat trametter vossa più bella fotografia della sciargiada e con un pa fortuna godogner appunto un abbonamento per Cigel d'Alp rtr.ch.

0: Les novitats de RTR.
1: Il concern grischun Repower saia, malgrain Godon Pipicin, content con il risultato in prima mesadata l'on. El in scunter dal Staris del Golf in Loman na ostutina Becchliu. Jeles nov, per vus al microfon, Maria Fieli Biengi. Il concern d'energia Grischun, Repower, ha fatto in prima mesadata l'on in Gudoin da 34 milioni francs. Comparia con la medema periode dall'on passà, sia qua in minus da 28%. Tenor comunicazione da Repower, sia la produzione da forza elettrica in las agnes ovres d'aua stata più bassa che la media da Blairs ons. Qua è per via della paucanae vera Sicira. Malgra quest minus, discura la Repower in sia comunicazione din buon risultat. Culiva las perdites aia per parte il commercio d'energia internazional. In l'Indonesia continuesce la cerca da persone sparides su entra la disgrazia di una navetta in il lai da Java. Las forzas de salvament sain tenor las autoritats cun barches ed aeroplans en acciun per chatar las 129 persones che valen angsca sparides. La navetta cun passa 240 persones a bord a ier ort motivs anc nun an conoscenz fac naufragi. Almain 6 persones sain mortes, 112 persones sain entand venides salvades vives. L'inscunter dal Staris del Golf in Loman e venisto scià. Acnamain voleven l'Iran e l'Oman oz inscuntrar a Mascat per sottoscrivere una convegna davart novas rutes da bastiments in la via de Hormuz. Era auters paiais del Golf erne invidats. Il Bahrain, che pliras giades venia taccià dall'Iran, ad arancetta d'event boicottà l'inscunter. Schuel minister dell'exterior dall'Oman ha scritto in la plataforma X, sei l'inscunter venisto scià in l'interesse del consens. Plirs paiais in la regione ha ingiavigià che il termine venia spostà, rapporta l'agentura de novitats iranaisa Fars. In nov termin per l'inscunter na dati actual ma in becch. Il Canada vuol intensivar sia relazione con l'Unione Europeica. Qua dentant senza diventare un co-member dell'Unione. Qua agisce il primo ministro canadese Mark Carney. Il prossimo tempo è un discorso con rappresentanti dell'Europa, tra l'autore dell'arte energia, intelligenza artificiale e defensione. Era progetti di infrastruttura comunale vengono trattati. Ragione per la visionazione all'Europa sia tenor rapporti l'escalazione della disputa d'economia tra il Canada e gli Stati Uniti.
2: La meteo.
1: L'avant mezzì comincia anche sul traccio e local ma in compliegge. Il suo enter mezzì doa l'ora dar aura sciccia e radina da pli fase sui aives. Le temperature maximali entrante 24 gradi a Quira e 12 gradi nel Val Rhein.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
3: Brand per il dì.
4: Hey, er pronto per la prima pausa del caffè da qui stemna e se ci avviso un nostro buon divertimento al tema la discussione sarà nempe clair almeno in question colleghi e colleghi da lavoro ci sono stati a ciaccia però attenzione, con te clarino quelle storie.
5: Alla fine la ciaccia va avanti, la ciaccia durante la ciaccia, devo la ciaccia, per cui intanto c'è tanto un po' schwifles.
4: Dai, schwifles o ernuglia e sarà in migigas tutto interessante. Se ci vuoi una bella pausa di caffè e pronù senza schwifles, ci ciao anniversari, se tradini, scoprossimo qui a Pro RTR. Allegra mangi!

0: Sienas Piro qui a pro RTR. Lundus di as 14 de setembr, el di che diferentes personas festegeschen anniversari.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: E trais persunas, o almain trais persunas miraun il lorer gratulandas oz da venda las dudo gimets quia pro RTR. Nempe, Valeria Plouda Ber Daftan ci festegescia oz al cincauntaval anniversari. Romanchuar Aquaira daldarà oz imperiadas Udo Jürgen Smith, 66 jaren. Romanchuar festegescia nempe al 66 aval e l'ottantaval. Festegescia a Sevgiain Erika Schgier. Sinceras gratulazions e cici gratulescia a vu e as giovis musicals belli aposta per vu da glai RTR oz da vendelas dudes e mezz. E osa dani liber las lingues de telefon per un ulteriore gratulazion respectivamente per ciò vu podaut far un regalin ad incincia oz 14 de settembre anniversari. 0800 20 25 30. Se vuoi che ne di 58 anniversari e ci volesse fare una piccina sorpresa. 0800 20 25 30.

0: Nei, i de damo pustion ots anniversari. Dün c'è Emilia Capedra duin che noce fich bain vola osa gratular. Bundi don Emilia.
1: Bien dientemen.
0: A ci van las gratulazionzi as gevüschs?
1: Io gratulas pugendo meu fill, Rimo, che stad vi petas. El vestive shot 34 ans. Ja, nus di vidaina del tut mobi e bien. Sointe la pausa de caccia un bia clit, vino vonze in caccia. Ökel chatti sounds, ja, dann die flott.
0: Quais el più important, ci resten sounds. Remo Capedra di mena er un chachader. Quais ist dat per elf in nossa chacha?
1: E la mamma? No, ella giù clit, ella 70 ore de doch, il secondi de caccia. Ja, li amno vergade, se lui un po' piuttosto non lo vrà, el sa gradito de caccia. Aber sente la pausa, speranza che va vino von, flott, ja.
0: Bun, ier c'è l'ora e lei ho anche alla fontana per dire che è l'ora che bosch c'è, no? E allora forse c'è qua e là, avessi x una bestia, si può dire, ah, forse c'è la prossima. Also, cur c'è l'ora, non può tor al schluppet la buis con sai, ah?
1: No, lui al bufeta.
0: E c'è l'etto, se c'è questo cerv da dot, alla l'ora mamma, alge da qua, also dai un tic carn?
1: De, se eu vi, sa eu vi, con che vi.
0: E vola, Emilia, alla gente, c'erano sul vagina?
1: De, ben ben, also kann c'erano tipo genca canca moccia, per te.
0: Ah, qui è dal daine ora in esperta. Emilia, abbiamo una domanda. Al bab da Remo, del quale c'è c'adar?
1: De, qual va una dinna? Al popolo pliso entra se fils, aber el va un...
0: Hai, e ossa il ni bab durant la ciaccia, del della partita o per chance de tis, per la nascenza del figlio o per la ciaccia?
1: Ella era della partita del figlio, però aveva una figlia che giù il 10 di settembre natalizi, lei era il buc, lei era la caccia, la figlia è uscita in casa, per noi che ho due.
0: Ah, ok, qua sono sgrigioni, ha? Cifer ufauns, qua è buoni di Andrez, ma i da altri di smincetant, ma un paio più importante. Don Emilia, grazie per il telefono. Io remo un bellissimo di da festa e el ci fa prossimo mai in sposta con anche la cupala, la schediola da DRTR. Arrivair!
1: Grazie a te, ci vuoi MBD. Adia!
2: La cupina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch

0: Simon con Graceland, qui è per RTR in 4 minuti le 9:30. Alle 9:30 dai una premiera. Vogni raut nebbe accompagnati e accompagnate di una concienta voce, ma con un nuovo nome. Io sono spentem che froda ma di user vide qua e non ha più nome. Benvenuta Natalia Weber, in per sé nof. Benvenuta Natalia Diller.
1: Grazie Fitch Livio. Fonfa.
0: E noi la Dillier,
1: Na, na. E va discuto qui con mia sœur e ceva o el dit, weiß Natalia, mir sind Obwaldner, mir sind nicht die Welscher, mir sind nicht Dillier, mir sind Diller. So da dit malura, so rode da acceptere il Diller.
0: Also in quel caso non è già nelle apparente con la Dillier.
1: Na, dei erinche domandon, non essens ner, na, nus essens als Dillers. De Giswil.
0: Basta. Nulla più Natalia Weber, din per sé Natalia Dillier, Natalia Diller e amo anche nulla più Natalia Weber, ma eri schlo differente roba che non è oz più dalle 9:30.
1: Ah, preciso. Oz no dopo in giugno annuncio per le prede, also als butins ci sono gli sfazzi anti le prime parte della ciaccia, ma senza di spetere un momento fin lefne ci vain. Oz no dopo in giugno annuncio per le peie, giovani sono tutti normali il ceccioses e non discutiamo eri in posto delle fotografie de ciaccia, perché già qui dopo fotografie ci vengono tramite a noi, ma non vengono pubblicate. La domanda è l'ora di una per cena e la nostra redazione online ha usato le risposte perché ci hanno deciso in smincia tende appunto da non pubblicare tutte le fotografie.
0: Ah, interessante. Mena tutti qua in pack moment con Natalia Diller da mia parte fisi stat qua e a proposito fotografie itzunerter.ch. Forza un momento in durante la ur passa 150 fotografie per parte fotografie da bellezza dalla ciaccia. Scodit! In avanti buon divertimento con RTR, Stadtbein e Jutzailas Aurelias.

0: Mes radio.
1: La vita scrive le più belle storie. E mia vita ho in questi dies cominciato a scrivere un nuovo capitolo e con quel capitolo ho per me erdo un nom nuovo. Ten tradizionale sono i loro tutune in cui c'è desorpiglio il nom di mia om e lo scelgono a partire da dots. Per voi il microfono Natalia Diller. Sì, per me è un po' incurioso, ma non sono i design tutti insieme al video qui. Per ora qui, resti semplicemente per voi in evento a vostra Natalia, già vi siete tutti un bel lunedì e lo sei giusto in cinotta per voi il microfono Natalia Diller. Buon dì! Curioso, ma bello!

I va direcziun che chosas nus cerchains quel chosa che per lüno loter is obligatorig. Scho vu se weis che che que is, do que oz bons in valur de 30 francs de guadevnir per quels giovains nus in 3 minuts e mezz.

0: Police, every little thing she does is magic. E con un po' infortuna e magia, do que was bons per vos.
1: C'è Chauses.
2: Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch.
0: Ante il jackpot sono 30 francs in forma di bons. Quels podais as usa guadagnir se vus cetais ora cecenus cerciains, ils cevazins sun quists.
3: La chaussa es avens obligatorica. La chaussa comunicescia in cece. La chaussa dati en differentes grondezas.
0: Nola 8-5-25-30 il numero di telefono per partecipare. Nus cerciains qualciosa ci do in differentes grandezas, ci comunicescia qualciosa in quel segno. E ci può essere tuo tenor obbligatorio. Non lo c'è, 20-25-30, non provaiamo una volta. Erter Natalia, buondì, c'è il telefono.
4: Buondì Natalia, te figlio come
0: un... Buondì, se te figlio.
4: No, io non provo col tucchietto.
0: Con c'è prova
4: il? Il tucchietto.
0: C'è isco?
4: Il tens baselgia.
0: Ah, il sens baselgia.
4: Il tucchietto, c'è.
0: Communication, les ures o chides x un eveniment più grand hater una baselge sun quals changeabot obligatorix ed aque grands e pitchens. Il science baselge sapteo fil nunese però ce nus cerciains.
4: Un bucinaus.
0: Fil gugendi un'altra volta, adia.
4: Adia, Natale.
0: Il science baselge vem di mine sulla lista. Nolot 120-25-30 ci o erincina buona idea. I pera da esser quiet, nos essen ser per te ronde trais, i drove mi cetendi un moment, finche les idees vingen lura. Ma in quel cas, fininze per oz, emet der ciò, oh, quel c'è un telefono encia, nos provainz encia. Erter, buondì, c'è il telefono?
5: Buondì, è quas Marlene Solini da Santa Maria.
0: Dona Marlene, con c'è provla?
5: Io provo con quel ci senti l'auto per la posta apoteca, ci sto a vedere. E non so se è obbligatorio in Svizzera, ma l'Austria, in Austria, non è per anni, ha un stipendio di Genovea.
0: Oha, oha, e quando parla di Paier, donna Marlene, quando ozzo in quel stipendio?
5: La teremo, non so, la teremo, non teremo euro, la teremo, la cella avere un tiverno in Altino, ora. E non sa più non dritto, ma sa invece fatto pare che stipo di Genovea.
0: Oh je, ma va in USA alle in mince casa, in apoteca in l'auto.
5: E non è in giù l'auto più non dubbi.
0: Allora so quel problema è sciolto. L'apoteca dell'auto displegai per mangiare acqua e c'è cercia in zona Marlene. Grazie mille, addio. E noi continuiamo giustamente con la terza proposta. RTR Bundici è il telefono.
6: Vindi, che Rita che salta.
0: Dona Rita, vide ciò è la penso.
6: La ID.
0: La ID, ha fit simple, la carta d'identità. Si svol ir all'estero in mince casa obbligatorica, dunque in sé era in altre forme, o dunque era il pass o la carta d'identità. E la communication ti rimangi di nuovo andr ces is e cices is. La ID è quella sulla lista dona Rita mi displeja. Grazie, Fitch, bel di, adia. E il telefono sclingi in avent, o se gira quecò. RTR Natalia, buondì.
7: Buondì, ca Matilde, di Rostaglion.
0: Dona Matilde, con c'è provella?
7: Io ho provato col triangolo, che non si mette in una panna con gli auto, che lo sia.
0: Il triangolo di panna è quello obbligatorio anche gli auto, comunicare se ci sono una panna o un accident. Ah, donna Matilde, nerna quei ce voglio dire, mi displeja.
7: Gè, quei è bien,
0: fisca grazie. Fisca un'altra volta, addia.
7: Gè, addia.
0: Una proposta, posso incipilire incontro. Non la c'è, 20-25-30, forse c'è qualcun ultima prova incia. Questa volta non per quei propri debù deve essere il cas, o se c'è Giovanni de Mem per 40 francs.
1: C'è Chauses.
2: Presentata Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

0: just wanna dive.
1: Musica da questa an BTS con Swim in 6 minuti is less dish. Fusta dice RTR in lunedì e in smetzdì.

0: Las novitats der RTR.
1: Il concern Grischun Repower saia, malgrà in Gudogn Pipitschen, content con il risultato della prima mesadata l'on. El in scunter dal Stadis del Golf en Loman na ostutina Betschliu. Jedes Tiesch, per vus al Mikrofon Maria Fieli Biengi. Il concern d'energia Grischun Repower ha fatto la prima mesadata l'on in Gudogn da 34 milioni francs. Comparaia con la medema periode dall'on passà, sia quai in minus da 28%. Tenor comunicazione da Repower, sia la produzione da forza elettrica in las agnes ovres d'aua stata più bassa che la media da Blair Zons. Quai per via della pauca nae vela scicira. Malgrà quest minus, discura la Repower in sia comunicazione d'un buon risultato. Guliva las perdites aia per par del commercio d'energia internazionale. In l'Indonesia continuesce la cerca da persone sparides su entre la disgrazia di una navetta e nel Lai da Java. Le forze di salvamento sono, tenor le autorità, con barches ed aeroplans in azione per chattare le 129 persone che valgono anche sparides. La navetta, con passa 240 persone a bordo, ha ier ort motivs anche non in conoscenza faccio naufragi. Almeno 6 persone sono morte. 112 persone sono entrambe venire salvate vive. L'inscunter dal Stadis del Golf in Loman è venuto già. Acnamain volevano l'Iran e Loman oggi inscontrare a Mascat per sottoscrivere una convegna da vart nuove rute di abbastimento in la via da Hormuz. Era altri paesi del Golf erano invitati. Il Bahrain, che prima già da venire attaccato dall'Iran, ha da un'incetta da vent boicottare in scunter. Il ministro dell'exterior dell'Oman ha scritto in la piattaforma X, sai a in scunter venisci già in l'interesse del consens. Prima spaiais in ragione ha indovisà che il termine venia spostà, rapporta l'agentura da novità ziranaisa Fars. In nov termin per l'inscunter na dati actual ma in becch. Il Canada vuol intensivare sia relazione con l'Unione Europea, quai dentant senza diventare in commembro dell'Unione. Quai agisce il primo ministro canadese Mark Carney. Il prossimo tempo detti a discurs con rappresentanti dell'Europa tranter auter davart energia, intelligenza artificiale e defensione. Era proiect di infrastruttura cuminaevel zwingen tractats. Ragione per l'avvicinazione all'Europa sia tenor rapports l'escalazione della disputa d'economia tra il Canada e gli Stati Uniti.
2: La meteo.
1: L'avant mezzì comincia anche sur tracce e su entro mezzì dovrà dar aura sciccia ad adina da pli fase sui aivas. Le temperature maximali entrante 24 gradi a Quira e 12 gradi nel Valrhein.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR.
3: La ciaccia grigiuna fa posa. Ir terra l'ultim di della prima parte la ciaccia otta us docu una posa d'un efnezieva em ciacidras e ciacidras en ci notte la chance da dimplir lor glaciras e los pareits con corunas. E ci ci do usa nov sin rtr.ca per tu ciant ciaccia que udisus in poz minuzco mia nom Natalia Diller. Gevisun bel lundesdi.

0: Un classiker de Elvis Presley, Quincy Suspicious Minds. Ir saire is la prima part de la chachut in grijun ida a fin, o se doque posa a fin l'ora prossim lundesdi, per quedar ce noti un bun moment per reflectir un po' questa chaccia. Quei c'è RTR o ad una fate fo er ad una derciò questa volta l'ora in nostra emissione de vita e creta 38 sulle sfide della chaccia durante il tempo digital. E digital è senza naturalmente il nostro di RTR con la nostra pagina online rtr.ch e redattore di quella pagina 38 è Florian Mon. C'è il signore di tutte queste riflessioni, Florian?
1: Che la caccia moderna ha da sbattere con plire sfide, sia di quei l'urbanizzazione, sia di quelle scienze per caccia e natura, sia di quelle fotografie di prede che cacciadores e cacciadores publication e le media sociali.
0: Questo proprio quello che ci svezza per il momento un po' dappertutto in queste media sociali, c'è il loro proprio problema con queste fotografie?
1: Sì, più baul era quasi negin. In Zadine schon fixau als Moments de Katze, sei di con calurs wie de Preisentones, avon fegbe a uns, ni sei di quei sin pupi con les fotografies. Ozen di che tutti digital se drasen in den ton per part senza controlle, quei sa es problematic del di el presidente de Katze Schweizer, el Florin Fili. Il problema è che si dà mal capienze se le fotografie vanno online nelle medie sociali, non che le aiuti vese le foto di prede senza quel contesto. Della società di oggi gli dà proprio la reputazione della caccia, che è una metoda per regolare l'effettivo della selvaggina.
0: E c'è capito allora?
1: La caccia si vede perdere acceptanza, soprattutto per gli altri che vivono e crescono sia il mercato che buona relazione con la caccia e la natura. Da l'audito è una discrepanza, Florin Fili illustrisce qui con l'esempio del Vadisi d'Alp, che è un piacere di vedere, avanzo entro l'illustrare ad un posto in una cotletta Vadisi. C'è che si vede dentro il pastiere del tagliere che intanto ignorava. Gest della generazione Z, quelli che hanno 15 o 30 anni, muss in studi che vesen la caccia più negativ. Per cui raccomando Nadine, di più unions di caccia e di fare foto con il mio rispetto per gli animali, scocchins fa la caccia generale a mettere al centro la dignità degli animali.
0: Ose Florian, non pubblicano queste fotografie, queste online fotografie di caccia. Scu reglano queste?
1: Il tema è naturalmente buon offs per noi, musa in 10 de pions le spibiale impressioni de caccia. Avon la caccia vengono nostre regole, mi dirà poi discutate da niever, de fixate, a cui non sovvenin fotografie, va la discussione se vende e viene avon. Per noi la caccia è una tradizione grigione che biars fan parte, ed è bene parte della regolazione della selvaggina. Per cui non è tutte le parti venivano usate, le belle impressioni o le teglie, tanto è la loggia che c'è dura con la preda. Per noi la dignità degli animali è il centro, noi pubblichiamo nelle foto meno esplicite gli animali in una posizione indigna.
0: Ci decide allora alla fine del quinto che ciò viene pubblicato o no? E io per esempio no?
1: No, ti è parte di quel team. Quel team consiste di più persone dell'intera redazione online che fa quel lavoro e le fotografie è chiara ma in ordine. Lui pubblica quella e quella che ha sorvegliato. Si dà mal se dir tazzo, quindi discutiamo il team, quel che è intorno, lui decide insieme. E dà in tutto caso bo in una garanzia che le foto vengono pubblicate. Sei denton edi che la maggiorità delle scacciature strametti foto degne e biale con rispetto verso la natura e da scegliere fare piacere a noi e più semplice il nostro lavoro.
0: E quelle belle fotografie c'è tanto appunto RTR News online su rtr.ch ed in caso c'è una fotografia che vuoi non vengono forse una volta pubblicata na essere triste vuoi aggiungere anche un'altra ci consta con le nostre regole o se vuoi potessi partecipare alla nostra concorrenza per tutto questo non è mai tra le mie fotografie potessi con i gender ferosi durante la posa di ciò.

0: Bashi con Dislie, Tidesa solo registrelles DJ Mates. Ed ens chavus, curis was a ter vas telefone, weiss una hectica ed un stress be pacific. Ed es posa de chacha, que vol dir, c'è na sa concurrenza dels butins, fo posa, annuncias de preda, do quell'ora der cholef ne ci vain, o se c'è usa, oz, nu weiss da cuore al telefon, ed als prossims dis, un giunas annuncias de preda alles DJ Mates. Tutto un po' in più pacifico, Stefana.
1: Il calendar.
0: E dunque, è il Pacific che ci per tutte occurrenze in Grigion e Romancia. Ed è un calendar vuoto, vuol dire un dì per stare un po' più pacifico, con un po' più pochi termini e un po' più pochi occurrenze. Tempo per fare ordine con la roba da ciaccia durante la pausa e stare da compagnia con i piacere. Pili Pacific, giodello tuon, ed asfè un bel lunedì.

0: More than a feeling, Boston, sempre verso Cotter, RTR. E noi diamo un riguardo, ci ci gira usce il prossimo dis in Romancia. Per esempio, l'azione romance domat, dopo che passa 40 anni. Ed è una gruppa di interesse da domat ci cura la lingua e cultura romance in finenza. Non è una unione, ma ben semplicemente la lieta da domat ci si ingaggia per la vita culturale. E da tempo a tempo, tocca allora appunto un event di interesse locale. Ushe, alla gruppa d'azione Romance Domat invitò a Theo Haas di fare una guida culturale per le vie di Domat e quella alla prossima giovedì il 17 settembre. Gabi De Gonda allora domandò a Theo Haas cosa so da smettere a vent o c'è una guida tra Domat.
1: Qui in se sezza in causa che va a Begafic, Gic, mi sto l'uvrida che venigens a... An dem ist ein Preis und tot, perché da la Socci du schon pittost, an sie wieder wenn ich gier, also stehen sie verdammt und es wenigen sie dures. Aber qui ist kein Problem, qui du gehen sie schon so tätsch.
2: Also Theo Haas, in der Guide tras Domat. Cioè, logans emblematics de Domat, lois, musa a quels che se participation, neo figes tot formada. Biars man je speras vi a Domat, ad un canoschen bol cock de Domat. Cioè, es propi musa.
1: Ja, la causa è natural Domat, as qui che nous venze vogliu tontos grondes arses ai vergau, a Domat eben se setz, begin fitch in gron cock historic play. Una parte storica si fa un altro svisnone che si dice qui Ionne, si dice qui Marcao de Quire, eccetera, hanno naturalmente tutte altre possibili date. Per noi è stato scelto che tra quelle grandi arse, due che hanno tirato svisnone arse, e sono più spesso di oba che io sei, tra qui hanno naturalmente scelto case, fecce, con grande montata storica. Quelle case di Teschen, le Splere, di 1800 o 1900, le Spivee, ne ve.
2: Quali erano quelle due arses grandi stade?
1: Oh, questa è Giociava Centenè, 1878, a lui, Strugiani, vuol dire che già sei, puoi spiegare che non c'è, puoi spiegare che già, a sua intervenza, vuol dire due arses grandes de quartier sina 1870 che è fatto grandons perché qui era val diretta alla vicinanza della baselga parrocchiale all'altra è stata 1903 la vosa gonda arsa.
2: Pia, qui è naturalmente ciao fastidio a Domat, ma Domat è tutta in vic che vive fitch ferm la cultura. Teo, voi non ci vuoi se sbaglia il bottere in bei a mai stocca la baselga San Gion?
1: Sì, emblematico quella santupada sette la fantonga davon la crunga de Pibaut quella fantonga anzi sette in medaillon che in regurdiancia a nostra heroxa cosceia da dom dall'Anna Maria Bühler da fa questo 3 de maggio da 1799 quando aveva cosceia il Sambois con il Franzos dentro sur Silvans a questo domo, a questo diploma, a incontro al francese, a trasquare in Eba, a Sesetz, a Regurdiencia, a cui a Svente Ion 1953 a faccio quella fantonga nuova là, una bella fantonga con un medaillon, a cui si Eba, che faccio dall'Anna Maria Bühler, in le nostre due heroxas qua in Grigione. Vai speranza che sa c'è un mettere in perpin che si sto dietro. Ah. Mentre se son giorni, in naturale, per glic, venza son giorni, non qui l'anno che non più grande scazze se von mons, tra qui che la son giorni si cresce, si la tomba turera, e quella anzi se mai venita donna gede dalle grandi arse di un vishnonca.
2: Teo, io suppongo che fosse vostra amica B. Luke sia storia, c'è persone che si sono sentite più tentate di venire quella giovedì sera alla Seat a Von Fantona?
1: Sì, tutte quelle persone che sono interessate alla cultura, alla storia, le sono udite, forse che hanno forse un tolandroso, un bigo udito, questa è la persona che intreccia in attività qua in Domo, forse un bigo scigico qua, da qua, tra noi, Per questo, questo giro è interessante, che si dà in per scazzes, si inveglia, vai speranza che si trasqui, credo che venga interessante stasera.
0: E la guida con Teo Haas è l'ora scocciavanzo di Giovgia la sera alle 7 per Rumensch, ma scoccia Teo Haas dice...
1: Mi sa essere naturale che forse quelli che ti piacciono perché si vengono a mangiare, perché in tutti i fici interessati, allora sanno che l'energia naturale in per plaza ne fa una resumazione corta per tedesco.
0: Di meno vi potete erpigliare con voi il vostro accompagnamento. Ci non discorre rumensch per ir, a ci venire tre domande e ne risavere dopo della vicinanza. In giovedì sera alle 7.

0: con musiche di buona linea del Meghan Trainor Tris il lundes di quiscadere Gedin Girl le ducese preziz dei gens le zundes
1: RTR Impuls.
0: Oggi do quei impuls misterius. Misterius dell'autore in Gedinese Romane Genzoni, il titolo Missing Person Report, il Marlon Brando del Bellevue.
2: Il Marlon Brando del Bellevue pareva be un veterano bleach della guerra da Vietnam in un paese senza guerras. Il viveva su via, le chocces da Churam erano meno strette. Surinjo metteva la giacca verso sciura con le tasche e la cinta da patronas. Sulle spedle pendeva una pellerina, scu d'un altro centinaire ci deva un flair da deliberatur. Superheroes portavano pellerina, Batman, Zorro ed altri uomini travestis ci difendevano la protezione della notte, la dignità dal turmentos. Marlon dal Bellevue aveva forse ispirato films d'azione o il teatro, il Chavels ci ramasseva in una cua da cavall erano nie stilz l'ultim tempo, ma el steva in cagalif e con chamas larges in sies biker boots e tneva la braccia davent al corp scuscia montagnas da muscle scuffledes l'impedissen d'aver una posizione luoccia. El pareva d'aver combattia la vita e sciabain cel aveva pers bgers combattes voleva salvel calciosa per sies velstis. Eroic varon pens obgers da quels ci passevan a pe o da quels ci gardevan or dal tram. Savessere a mantener quista dignitet cieva un destin pesant, savessere a minscener ci advent una leggenda dal Bellevue e ce la lietam cercia.
1: Impulse.

0: Las novitats der RTF.
1: Suenter l'accident con un car a Susch avrà la procura pubblica grigiuna in una procedura penale contro il chauffeur. E a quire è venisurda l'iniziativa cantonale per Danese Blutz, con passa 15.000 sottoscrizioni. Jeles Indisch, per vus al microfon Maria Fieri BNG. Suenter l'accident con un car a Susch avrà la procura pubblica grigiuna in una procedura penale contro il chauffeur. I va per plir suspects da ammazzament per negligenza, schwer plir suspects da blessura corporale tras negligenza. Quai ha la procura pubblica conferma sin domanda dat RTR. Il car era Giev Giassaira da viadi da Zernetz in direzione Susch. Al territorio da Less e il car con 45 persone a bordo venivano via. 5 persone in mortes, le ulteriori in venire blessate per parte era greve main. Ciò che fa diever del traffico pubblico o da percadis nel Grigiun, tu hai quai poter pagare con Danese Blutz. Quai pretende l'iniziativa cantonale da Danese Blutz che oggi venire sordata alla cancellia cantonale Grigiuna. In tutto hanno sottoscritto 15.700 persone l'iniziativa. In la sessione d'avust aveva il Cusel Grand già sordato alla Regenza l'incumbenza che doveva garantire che si può pagare con Danese Blutz le infrastrutture e purgire cantonali e comunali. Con Danese Blutz. Qua decide la Regenza le eccezioni da questa regola. Dall'iniziativa inoltrata decide la nuova comunicazione dentando il Cusel Grand le eccezioni. Il producente veste dire sotten e l'ingeria svizzer Calida e veni sentenziato ad una indemnizzazione da 6,4 milioni euro. Ragion per quai è una dispitta in connex con la vendita del settore da mobilis iert da Calida avant dus ons. Il comprador del settore, l'impresa francese Peugeot, aveva oriundamain pretendì in cestida 39 milioni euro. Da vart las ragions concretes per questa pretensione na dati in agines indicazioni ufficiales. Contra la sentenzia può Calida anche far recurs. L'interpresa veia usa examinar la decisione dalla drecira commerciale a Paris. E per finir tar il bal a pe. Christian Fasnacht na dat pechpli en la nazionale svizzera. Anche avant che la nazionale, dat se sem prim giu, su entre il campionato mondiale in l'America del Nord, ha el decis da terminar sia carriera in la nazionale svizzera. Usche jo dat Christian Fasnacht ka 32 ons, dar is Young Boys da Berna.
2: La meteo.
1: Su entre in avant mit dieser Tratsch, du eil su entre mit die puspedar fase su jivis. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 12 grads in el Valrhein.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: L'Alp Prasura, su 2012 meter sur Santa Maria in Valmesteir, is il d'accesa della pestre e signona Aita Largiader. Al main durante il mais de stet. Già per la 30 volta is el stede quiste stet su l'Alp Prasura. E que, tutt'una ce l'aveva dit, ceva la prima stet, una volta e me più.
5: Quai sarà sta quel moment, ci cosa dici, ci vera maciuva il virus dall'Alp, ci capita blers. E in era dunisce da ciao, c'è da ton, se vai niente a casa, ma è molto triste, è più come già, delle svacce, ci sono da sta, nostre svacce naturalmente, quella relazione è profonda con le bestie. Hai, è più come già, delle svacce, del team, della vita su un'alp e naturalmente della sta.
4: Hai, dort di una volta sono ora 20 des ulteriores 29 volte c'è aite la gerer. O pacchetto la buja per ir ad alp. Perché c'è la foque? Udis vus, in questa mezz'ora al microfono per vus Natalia Diller. Buondì!

0: Adin aderciò leger da tadlera il Paulino a clacun destra liun. Sün l'alprasura, perciura la signuna aite l'argeder insembl con si partenari e dal team 55 vaces. Ella ha una dunzaina ciuccals ed un per gilines. Ed in postut produia ella cu lat delas vaces al cagiul d'alp.
1: Ma i desi la satisfacciun da aver fatta il per mai con maunze pes. Zaira sono staungla veni lete dombein e clera bunustu ni subot e ma aduna jent, aduna con buona voglia e bler plerreich.
0: E non es beda ster subot ma bein fitchbot, els dis sun alp, quels sun lunchs. Es comainza la bunura alles treise mezze dels dis vemlura a film geras votes la saira alles oc. La vita ad alp es però precis il muant de daite l'argeder. Co a sainte LNP uscida kunter a ses ves.
1: Hi, io credo questa vita da stas in alp la saira io al più ferm a mai me ves, perché io povera manch viver quaccia vivient. Ora in la natura, insieme con le bestie, lavora con le mounts, fare gel, fare pinch, fare un prodotto.
0: Durante il mais da steht, è il giusto profilo da questa sera sun l'Alprasura sur Santa Maria, il mais in Vien, lavora la gerente dei media veterinari Loretta La Spitex in la Val Müsteir. E da più da qui, tocca loro giustenche ensles undige mezz.
2: In Bell in de Sdi, con la musica tar RTL.

0: Despo 30 ans vo aite l'Argeder de Santa Maria ad Alp. Despo 3 decennis gestionesce ella l'Alpresura sur Santa Maria con 55 vaches e una donzaina ciuccels. Sieva 3 mais ad Alp, torna ella l'ora d'utuon d'arciò John Val. E là, alla despo 10 ans una lavur ter la Spitex.
1: Per me si schon figi bella fa duas differentes robes. Appunto, da sta questa vita d'Alp ci dis total chatter e sono loro già motivata di tirare in osa per il momento loro da spedire Jans per lo Spitex d'inverno. Non da ci fa fitch bler con gli out, er fitch be. E aveva la combinazione da fare due differenti robe per motivare er da ci aduna per la vita Jonval o la vita normale o che ci si vuol dire.
0: Il primo era che però schon greve da chattere, si aveva tre mais su un'alp in

0: pouvais avoir un peu de plus, être un peu plus ouverte pour les personnes qui font force, appunto, orienter le chat ou d'autres choses.
1: Però intend alle cetto una buona soluzione con la Spitex di mine un guetto più con chacles de banana. De più del combat, però è della vita simple e dura ad alp, quinta aite già largerer l'ora anti il profil de questa sera a partir delle 6:30 scotter RTR.

0: Infected con Sweet July. It is als 14 de September, les 11 e mezz. Maria Fieli, alles Novitäts per vus.
1: Suenter l'accident con in car a Sush, avra la procura pubblica grigiuna in a procedura penale contro il chauffeur. I va per plir suspect da ammazzamento e da blessura corporale tras negligenza, quai alla procura pubblica confermas in domanda dat RTR. Ci che fa diever del traffic pubblico da parcadis nel grigiun, tu hai quai pudair paiar con Danes Plutz. Quai pretenda l'iniziativa cantonale da Danes Plutz, che oz veni resurdata alla cianzlia cantonale grigiuna. In tut han sottoscritt pun 15.700 persones l'iniziativa. Il giugadur da Balapé, Christian Fasnacht, ha decis da terminar sia carriera in la nazionale svizzera. El veia cialar cura che saia il pi bel, all'atlet da 32 ons scritt in las raids sociales.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ed erci appel moment in che un per rest de nuvles ven quel seve mezzi l'ora di una pisula liv ed a cui arriva la temperatura l'ora fine a 24 gros in sur e sua selve fine a 23 gros ed in inge di notte dopo in che agriables 20 gros.

0: Sarah Larson an cover Vengeance les Duders. Le steht kalle is besede, ir usche torn en plemplemet er les vatsche der Tschu de l'Alp. Un grand eveniment, so naturiment, quistes schergides impustüt er, pels paus, ci vetzen lor vatsche der Tschu zieva le steht.
1: Ja, ja, senz auter im Moment emotional, ins Wese des Animals, kina dau giule primavera, Koi ha sviluppato durante l'estate, e è veramente in celegra.
0: Ma non abbiamo per le pause, è una bella festa che si scegliere d'alp, ma bene, è in sé per tutta la finanza.
2: Ho fatto naturalmente in quella giornata, con quel ciuppiale e tutto, e ho fatto una festa grande lavoro di spurs, naturalmente. Io credo che tutti i gaudi anche, e tutti i bellezze di, naturalmente. È proprio geniale.
0: E precis per cui è senza nusstos, e la scergede d'alb a braille, e vanns film molto tutto questo evenimento, che in caso che vuoi as mancento, potrai usare ir a guardare la scergede d'alb su rtr.ch, tur la scergede cum bellezza, decorazioni de vaccias e tocce ci tocce tiers. E la spera, che tazzo l'ora giusta rinci in nostra concorrenza de fotografie, delle più belle fotografie de scergede d'alb, che non tu essere da quella de braille o de. De X una vaccia ci dera su una Alpe Braille, ma bende X una scergida d'Alpe da qui stan. Il premi da questa concorrenza de fotografie è loro impustut fici interessante pels ameders de Cerul. Ad oda guadagnir un abbonament de Cerul d'Alpe tutto cittetenus online su rtr.ch.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Per studenti e studenti della Università Svizzera comincia oggi il nuovo semestre. RTR ha avuto l'occasione per toccare il puls del studio romanzo in posto dell'Università di Friburg, ed è tenuto ad un domain interesse per quel studio.
2: E da oggi bopli in motivazione di chi studia già a Friburg scinzvendi in una regione cattolica del Grigion, per Paola è questa un fattore importante.
1: Questo è uno dei motivi, dichiara Matthias Grünert, professor di linguistica romanza a Friburg. Costa è col studio di romanza, nabe a Friburg, ma era Turic, risposta da in questo magazzino. A Berna comincia oggi la sessione d'autunno, dove una survista di questi temi ci daranno a discutere il Parlamento. E per cominciare, va oggi per il danese Bluts, rispettivo per giovis di pagare con questo ed in futuro prestazioni pubbliche. Per voi il microfono, Elias Tuzeos, Allegra. Con 15.781 sottoscrizioni, è stata esordata l'iniziativa cantonale di Daners Bluts alla Cancellia Cantonale. L'iniziativa pretende ci può pagare per tutte le prestazioni pubbliche con Daners Bluts, per esempio per parcadis, toilette pubbliche o l'auto da posta. L'iniziante Berta Caminada è della vista persone di diverse età e regioni ci vogliono pagare con Daners Bluts, non discriminate se non è possibile di pagare a modo digitale.
3: Noi abbiamo inviato Valz, il canton, e noi siamo stati in quelle Valz che hanno scritto un dito, noi non abbiamo ridotto. Questo è triste, deve esserci.
1: Le sottoscrizioni vengono verificate e in seguito deciderà la popolazione grigiuna se deve essere possibile di pagare prestazioni pubbliche con Daners Bluts. Cura che l'iniziativa venga avanti al pöbel, non siamo concentrati. Dopo l'accidente con un car a Sousse, driva la procura pubblica grigiuna una procedura penale contro il chauffeur del car. I dettagli ed ulteriori novità alla nostra redattura di novità, Yvonne Simon.
4: I va per plirs suspects d'ammazzamento per negligenza, square per plirs suspects de blessura corporale tras negligenza, quale procura pubblica confermasi in domanda da RTR. Il car era giovgesaire de viadi da Zernetz direzione Sousse, el territorio da Lesse, il car con 45 persone a bord vini giù via, 5 persone sono mortes, le ulteriori blessades per part grave. I vale la presunzione d'innocenza. Scienziati e scienziati della ETH Lausanne hanno comprovato chemicalie di gomma in latte grif. Ed elles hanno analizzato latte da 17 purerie svizzere e 7 hanno citato almeno una chemicalie di gomma, scrive la scuola alta. Se quelle chemicalie di gomma hanno conseguenze in la sanità, stoppia anche venire intercurì. In imprendisati una matura al gimnasi, chi che fa suenter il tempo da scuola obbligatoria in scolazione ha da principi migliori chance sin il marciano da lavoro. Os mossen nuove cifre dell'Ufficio Federale di Statistica che rende da prendere suenter pli tard in la vita in tal diploma. Radunt 11.000 persone sur 25 anni fanno minchon in scolazione professionale o in matura. Le cifre mossen lur situazione professionale square finanziale e se il migliorato quadras merchant. Cinque ons suenter il diploma e l'urpaia brutta crescita intras lauter da 3.500 sin 5.200 francs. La Società Aviatica della Lettonia, Air Baltic, che era partenaria della Swiss, ha iniziato negli Stati Uniti una procedura di insolvenza. Tenor Air Baltic na disturbia la procedura di insolvenza negli Stati Uniti beci il managi. Per passagieri e passagieri na sa media na gut. Con la procedura negli Stati Uniti vuol la Air Baltic trantrauter reducire la charge dal debits e stafire una solida base per il futuro. E altre società aviatiche hanno già dovrato la procedura americana. Per esempio, la società scandinava SAS o la società americana United Airlines.
1: E ora mo novos del Balapè Svizzer. La nazionale svizzera sta il futuro sulla piazza senza Christian Fasnacht.
4: Christian Fasnacht hat das Spätspiel in der Nationalen Schweizer. Er gewann, dass die Nationale das ist ein Premier, wenn der Campionati Mondiale in Amerika del Nord, hat Christian Fasnacht decidiert, dass er lag und seine Karriere in der Nationale Schweizer. Tot in total da 24 Jukes per la Nationale e fac 5 Goals. Uscillò dat l'om de 32 ans der Ils Young Boys.
1: Ed es las 25, wo der leivet RTR.
0: RTR. Il magazin a mezzodì.
1: Stübgia Romansch, quai es poia a Turic e a Friburg. Intanto le cifre a Turic sein stables, dette Friburg a dünne de main studentes e studenz Romanschs. Per l'une per vide la distanza del Grigion, per l'altra per vide un trend. Matthias Grünert, professor de linguistica Romanscha a Friburg.
2: Gitat in die Grenze generale, tir studis de lungaz. Ins preferesche studis con in orientazione pli pratica.
1: Als Details da qua pro RTR giusto davo un sguard sull'ora.
0: La meteo.
4: Also in Tremensdì vegni malgrà rest nivels pli e pli sulle liv, da maunesi er per il pli sulle liv. Il masemna comenzi a miaivel, contersaire poi comenzare a plover. Oz e da maun dati temperaturas maximales den turn 26 grads qua a quira, masemna vegni cun maximal 25 grads in zig pli frescht.
1: Lundesdì als 14 de settembre, oggi comincia il nuovo semestre alla Università Svizzera. La scelta di Roms ci sposta in giaris grande, una delle indombrabili opzioni è il studio di Romansch. Quanto popolare c'è quello a Laura Schütz volesse avere? E l'ha incontrato Matthias Grünert, professor di linguistica romancia a Friburg, e Rico Faller, professor di letteratura e cultura romancia a Turic.
5: Per studenti e per studentes entscheve mince mai mie settembre in una nuova fase della vita. E scie per quels e quelles che entscheven in studi di Romansch. Ci che si decide per il studio di Romansch si approfondisce la linguistica e la letteratura e cultura romancia. Quei è possibile alle Università di Friburg a Turic. Quanto gli aut attrae il studio di Romansch? A Turic è l'interesse per studi stables, di Rico Faller, professor di letteratura e cultura romancia a Turic.
6: L'interesse per gli studi di Romansch è naturalmente ad una gruppa relativ piccina, ma ad una gruppa relativ stabile. Ci sono quelle con altri rams, in cui i numeri hanno grandi differenze, o per parte degli angioci, per noi è il numero di studenti e studenti in genere relativ stabile, ad una 10-15 studenti e studenti che partecipano al corso.
5: Quals die stocken quindi Studenten e Studentes seggen lieut sin schalim de Bachelor, Master, Doktorat, nie lieut de la Scholaute de Pädagogie de Turic. Autor vesi ocul interesse all'Universitat de Friburg. Come Thies Grünert, ancie de l'Uvrasco Professor de Linguistica Romansche, Lyon 2014, devi e keuze che quindi Studenten e Studentes. Culson seggen l'interesse denton lo eusen a vos. Aktualmein dati mo 3 persones che studegen aktive mendre monch sin schelim de Bachelor. Quelle sen enton inscrittes a la Scola Alta de Pedagogia Berna a studegen romansch go rom d'instruktion. In si cicche studege classic romansch dati aktualmein ne gin. Ina ga eri tradizion di e Friburg. De co ozen di bupli. Matthias Grünert.
2: Friburg ai memelonsch neven, e dat Oz Bopli in der Motivation, der die studiert ja a Friburg schinswend in der Region Katholika del Grigion, pli Paula e questa ein Faktor important. Wie dir wenke dat in die Gren Generale, dir studis de Lungaz. Ins preferesche studis kun in Orientation pli Pratika. Pi Paul studiert ja ins Forse ein pli Tost. Lungaz e Literatur semplement per Interesse, senza saver ordavon c'hai chins veni lo a fa con quai.
5: E il contact col Franzos, agi semidaus. Quel agi ozzin importanza pli pincia, abia lieut agi respect di studi già in il mercau francofon. Les universitats volen sveglia l'interesse pel studi, cun sontir maturans a maturandes. Rico Feller.
6: Nus fänds sforz fitch aktivs per informer in postüt gymnasiastes e gymnasiasts, saia que il ram da lavoratoris e visitas als divers gymnasis grijums, saia que cun lavur da medias, cun referats, nuce nus invidenza classes da gymnasis, per exemple referats publics.
5: e l'Università di Fribourg fa visite al gimnasis e pubblica interessanti lavori di definizione. Matthias Grünert.
2: Per esempio, Genus va in giù in un lavoro di master in crimi. Hai venuto scritto da quella studente qua in Slue hast mein Kommunikau, wir sind auch.
5: Ma da qua trovi insomma il studio di Romansch. Rico Veller.
6: E grazie a questo evidente che il Romansch deve avere un futuro, trova che era in futuro persone professionali che hanno un'idea del Romansch, e grazie a questo trova era un studio per quelle persone e quel studio è il studio di Romansch.
5: Si dat pli pau che lieut che studeggi Romansch, manco quella lu ampliere spartes, scuola cultura, ricerca ed instruzione.
7: Das erste Typ der Romansch, das Domando Forza außer Uno Cell. Per dare un Exempel, der Themas Aktuals. Und das Semester Aktual fara part del Programm della Studentes e del Studenz Romansch dell'Università de Turic, el Tourism e del Phänomen della Naif e la Literatur. A Berne comincia oggi da momento di una Session d'automne del Parlament Federal. Quella potesse nir magari intensiva. Sul programma sta una convegna de commerci liber, il futuro della più grande banca della Svizzera e le relazioni bilaterali tra la Svizzera e l'Unione Europea. Per dare una corta survista da qua ci spetta, è un collegato con il nostro corrispondente della Casa Federale, Adrian Camartin. Adrian, cominciamo con l'ultimo tema, i contratti bilaterali trais, al cusato del Stadio di Batesce, questi contratti è l'ultima evento della sessione e qua durante giusto trais dies. Un pacchetto grande.
8: Absolut. E già l'intera documentazione, la convegna scotale del Messadi del Cusel Federal per il Parlamento, quei d'ombren pliras mille pagine, tre di giorni è venuto contro hau, discutau e se scagnau bumo dentro la Svizzera e l'UE, ma ben è un teifer la Svizzera.
7: Perché vai exact in questo contratto?
8: Dina wart vai d'actualisare els contracts bilaterals che existen ja, also per exempel el sektor de la libera circulazione de personas, ni el traffic sin via e dell'aria, ni l'agricoltura. E lu dat in entira ricce de noves convenies, elettricitat, la sigertat de victualias, la sanadat, reglade de nief, doi eveni la participazione de la Svizzera als programs de perscutazione, escolazione, sco Horizon Europe e Erasmus+.
7: Ich meine, eine intera Rätsche, de novas convenias, ci sono els punts ci daran da discutar.
8: La grande domanda è con bia de rech de l'UE che la Svizzera duaini sto surprender e nua che la piarde a schia e sovranitat. Pils adversaris, in tutte cas bia mi mia bia, la PPS cionce in quei connex di erdina da din contracte sot mission. Ils aterens per incontro letz accentuation che l'UE sei di halt la pli grande partenari de commerci della Svizzera e che sei di halt pil bein stade l'economia indispensabel da vi relazionsstabiles a quai è il futuro. In altra domanda che viene procurata per una debatta animata e la compra pincia ai sei drove sper in gie della popolazione svizzera e è un in gie della maggiorità del stanz per l'udi gie a quels contracts bilaterals trais.
7: Era decider all'urna n'era no probabile da varti una seconda convegna con la tanta la Svizzera e del Stadis Mercosur. Qua sono le frontes però in paio in otras, Adrian Camartin.
8: La sessione del Stato al Consiglio Nazionale giù refusau la convegna del commercio libero dentro il Stadis della EFTA, della quale già è la Svizzera sauda, ed il Stadis del Mercosur, also l'Argentina, la Brasilia, il Paraguay e l'Uruguay. La regione decisiva pil na è probabile stata che la Combra Grande ha bovole pagà all'agricoltura svizzera 880 milioni francs, qua esco compensazione per quella convegna. La Commissione degli Extra del Cusel del Stanz letza in prova ossa de salvare la convegna col Mercosur ed offresce alle spures ed als purs in una compensazione de bien in a mesa miliarde francs. La domanda è che è uscito quite contento se proprio le spure del spurs, la combra pinche letze decide oz schon, la combra grande lo tot tenor risultat la mesiamna. Mue schai dat lo in a maioritat la fin finale il Parlament federal eisi fich probabel che nus vien luong a stui decider a lurne in quella causa. Diverses organizzazioni d'ambiente pels drets humans hanno nada man schon annunziau da voli prenderlo il referendum.
7: Per Blairs Raps war ja eher pro terz Thema grand de la Session d'automne, la Regulation de las Bankes, konkret de la Banca Grande UBS.
8: Exakt. Il Conseil Federal, den speziellen Minister der Finanzen Karin Keller-Sutter, wollen impedir qu'il pagataglia stoppit an in il ciao, qua isch la Banca Grande UBS, vin lui indi e la Bredouille. Per quai wollen ei, che l'UBS si diresche si es filiales el exterior, cun 100% Agen Kapital dich. La Kommission d'Economie del Conseil del Stanz letzte wohl bo i a Schilunge, a wohl lobby a la Banca Grande de dovra per quella Sichertat Titels d'Investition vaglies Speziales, che kusten nur la Banca sotil strelue pli pauks denes. Ei vegni usse desser ja, fitch interessante Versäsche, la Branche der Bankes, wensch, god ja il 2008, so enter il Bunemein-Kollaps der UBS, Buschbei, so wie, so risch guter Kundsuccess, kunter Regles blissaveres belles Bankes.
7: Adrianka Martin, live da Berna, da wart drei Themas, die occuperan las prossimas drei Sefnes in Chasa Federale. Kun RTR ist einfach god in der Sukureint, sei quel Radio, olure er via nossa pagina d'Internet. L'ora mossa las dudes e saides, vo ai dudi al magazin de mezzodì del 14 de settembre, quel podeve tlar da vo er via rtr.ch. Responsabel Samuel Sossai, novitats Ivon Semen, moderazion Elias Zuzeos. Natalia Diller, surpiglia quale mezza culas gratulazions, voce tlar da vo in mezzodì agreabel.

0: las gratulaziuns.
1: Presentar el bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: E con Lenny Kravitz e The Chamber is a trentoles dudische metz per vos il microfono Natalia Diller, belce vos, gratulais sur nossas ondas. Mi prima gratulazione ci dare il cecella vo alla Valeria Plaudabir de Ftan alla festaggi il 50 anniversari a ven gratulo seguente manc. Ciara Valeria, per tis 50 anniversari ad gratulaina de cor e giovijain tod il bun. Sandà ed una prunna belles avventures, un bellischem di oz. Tis om Michi, tis fils Loris e Jarno, tia mamma, tia sor Florina cun Urs, tia figliola Viviana, tia nezza Arina cun David e tis sœurs Esther ed Urs. Per la giubilare Valeria tarlains nos uos a heimwe in Zembel cun Traufer ed il sternelechter mir.

Heimwein sind wir getroffen, Sternenlichter mehr. Per gratulier a la jubilare Valeria Plauda Birde. Dann ist es stato il 55 anniversari. A cuira es Roman Schuhr, ci festaggi si a 66 anniversari, per el es nie scritt quisco. Car Roman, già sa sti gude in on la pension, se legra con ties dus beadies e ties dus fels. En il cor de domat in bien cantadur e se gides nua che manca en auters edifizis. Iau les il gratulà de cor e giavijà tut bien ed in a biale fiasta. Il clau e naturalmein era tia figlia. Con il cor viril de domat e iuhe c'ha allegria, podanze gratulir a Roman Schuhr.

0: per Erika Schiertes auf Gianci Fistagia als Lacentevel Anniversari, wenn es bedeutet, dass ihr die fidelen Mülltäler con eine Herde weißer Schafe. E la cupina, allora Emilia Capeder de Ruvin podia regalare in buon'ora.
1: Io gratulasse per il mio figlio, Rimo, che è stato ripetato. Il vestito è stato 34 anni. E noi stiamo vivendo del tutto, ma via bene. Sente la pausa di caccia, un bianco, vino bronzo in caccia. E che c'è di sound, e andiamo flott.
0: Questo è il più importante. Noi gratuliamo a Remo Capeder per il 34 Rivel e ci vediamo allora per piacere con la copina da RTR. In 2 minuti. In 1 minuto. E a quarta in luna. Le linee di telefono sono aperte se è vostra vestenza gugente. Gratulerò a qualcuno spontaneo. Allora telefonate al 0800 20 25 30 o scrive un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: E già, es a 500 luna al telefon es Dina Jäger de Sur Allegra.
1: Allegra, donna Natalia. Hai i miei auguri Ivana Castasegna a Anni de Runz. Ciao Anni, Isidore Tia, mi mangia vivia tua al bon, sanadà, e forse che mi si incontra per c'è una volta a Jol City, o che non viva forte, chissà, mi lascia vera cosa calva in avanti. Hai, e già vivi un bel dì, e hai, sta in gamba. Tschüss, salut da su.
0: E Nusterleins per la Anni Ence Ils Jauers con il Pajaz. Grazie, donna Dina, per il telefono e bel se ve mezzdì.
1: Stessa manch, donna Natalia. Grazie
0: a lei. Grazie
1: a lei.

Musica Schweizerädel du mille duas. Plüsch con heps gut. Ultim appell per vostres gratulazioni spontanes. Ci avesse sgugendi in cede giuvigera col cintuolo bun, l'ora se non ciò se termè. De un telefon al 0800 20 25 30, o scrive un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Milo Green con Forget You e perché è nus mensch. Ma in suo senso scelte tre le buste cici guadagna ozzaz bons del bon in giardina. Ed es questa gratulazione a co, quella is nida de tur la famiglia e va alla Valeria Plauda Beer de Ftan. Ella festaggia il 50° anniversari. Gevis buon divertimento e buona recreazione al bon in giardina.
1: RTL, les gratulations.
0: Ed è sto lunedì in quart e dis a dia. Per vos il microfono era Natalia Diller Stebein e fin da mem.
1: Il suo intermezzo di RTL.
2: Vos covrides. Hits. E sempre verts.
1: Musica non-stop. Wir sind zusammen mit unserer Redaktorin der Musiker, Annika Dermon.

0: Les novitats de RTR.
1: L'iniziativa cantonale che combatte per poter pagare con denaro blots venire surdato, quai con 5 diades de plis o descriptions che necessari, la Procura Pubblica Grigiuna investigesce su enter contra il manigions, quai su enter l'accident con 5 morts tranter Zernezzi Susch. Quai dus els temas a les duas, al microfone Yvonne Simon. L'iniziativa per tenere sblotze venire surdata oz alla Cianzlia Cantonale. Qualcun passa 15.000 sottoscriptions, c'è che 5 diades de pli che necessari. L'iniziativa pretende che si può pagare prestazioni pubbliche, sco per esempio parcadis, toilette pubbliche o il biglietto d'auto de posta, con tenere sblotze. Os verificesce la Cianzlia Cantonale le sottoscriptions. Suentra decide la popolazione grigiuna davart l'iniziativa, cura che l'iniziativa venga avanti il pievel neanche peccien conoscente. Alla testa del comitè d'iniziativa è Berta Caminada, part faner 4 deputats dalla PPS. Suentra l'accident con in car a Susch avra la Procura Pubblica Grigiuna in procedura penale contro il chauffeur. I va per plirs suspects de mazzament per negligenza, scoer per plirs suspects de blessura corporale tras negligenza, qua la Procura Pubblica confermas in du mondo da RTR. I vala la presumpzion d'innocenza. Tiev Gesaira in car con 45 persone a bord cu pichater in plazzalta anter Zernezzi Susch, 5 persone sen mortes, las ulteriores blessades per part gref. Scienziades e scienziats della ETH Lausanne han comprova chemicalies de gomma en latch grif. Elles ed els analisa latch de 17 purerias svizzeres. En set han incetà almain ina chemicalia de gomma, scrive la scolauta. Se quelles chemicalies de gomma han conseguenzes sin la sanedat, stoppia anche venir intercurri. In imprendisadi o in matura al gimnasi, ci che fa suenter il temp de scola obbligatoric in scolazion ha da principi migliores chances sin il mercat de lavur. Os mussen noves cifres de l'Uffizi Federal de Statistica chi rende er de prender suenter pli tard en la vita in tal diplom. Radunt 15.000 persunas sur 25 ans fan mincion in scolazion professionala o in matura. Las cifres mussen lur situazion professionala square finanziala esse migliorada quatras marcante main. Cingions suenter il diplom e lur paia brutta crescida in traslauter da 3.500 sin 5.200 francs.
0: La meteo.
1: Oz suenter venzdi veni malgra rests de nivels pli e pli sulle liv, de maunesi er per il pli sulle liv. Er la mesemna cumenzi a miaivel contra saire poi lur cumenzare a plover. Oz e demaun dati temperatures maximales den turn 26 grads quai a quira, mesemne vegni cun maximal 25 grads in zig pli frescht.
0: Vias e traffic.
1: Il pass dall'umbraine dall'umbrail e serà quai anche in fin oz alla strais in edat negin sviament. La ragione la scargada da muvel.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Vus al Puls della Musica. Dal sempre Wert. Zuril Hit. Finter la scovrida.
1: R.T.R.
0: Usci varia.

0: Les novitats de RTR.
1: L'iniziativa cantonale che combatte per poter pagare con denaro blocco è venuta sur d'anots, quai con 5 anni di più sottoscrizioni che necessari. Ed il sternim de giaz, facente il canton Turic, è la palescia possessurs e possessurs de giaz de duvrar alternative de plantas. Quai dus temas alla strais, mes nome Yvonne Simon. L'iniziativa per tenere sblotza venire sordata oggi alla Cenzlia Centunala, qualcun passa 15.000 sottoscrizioni, c'è che 5 giadi d'applica necessari. L'iniziativa pretende che si può pagare prestazioni pubbliche, come per esempio parcadi, toilette pubbliche o il biglietto d'auto da posta, con tenere sblotza. Os verificesse la Cenzlia Centunala le sottoscrizioni. Suentra decide la popolazione grejuna davanti l'iniziativa. Cura che l'iniziativa vende vandel plievel neanche pecien conoscente. Alla testa del comitè d'iniziativa è Berta Caminada, part faner 4 deputats dalla PPS. Passa 3.400 mataccios e buebs han fatto parte oz al tradizionale Knabenschießen a Turic, con la fine mira di diventare campion tiradur. Gunaglia a Julian Zender, che ha 15 anni, e le stai su let, che contangì questo il maximum di 35 punti. L'origine del Knabenschießen, da tesce nel 17 centenar, oz e l'occurrenza era una festa popolare. L'on 1929 an per l'imprima giada ermatacces da stia far part. Il centun Turic vol demain sternim per giaz. Possessures e possessures de giaz doin duvrar demain sternim de giaz convenzional ed in stail duvrar alternatives de sternim de plantes, appalesce il centun Turic. La ragion, mincion deti a bler sternim che s'accentias in las deponies d'implants per arder rument, per scenegiar quelles, duaien stuvrar autres materials. Sternim da giaz, sto venir dismes da per sai. La Finlanda s'accolia al program franzos nuclear, quei annuncien omadus stadis comunablemain. Tr l'iniziativa giaia per rinforzare la segertat dall'Europa, scrive il president finlandais Alexander Stubb. La Francia è per la Grande Britannia il sulet paese europei che ha armas atomares. Con sia iniziativa vuole il presidente Emmanuel Macron involver ulteriors paese nel programma nucleare. Concret, duan ils partenaris er pudai far part als exercizis nucleares che la Francia organisesce.
2: La meteo.
1: Oggi entro mezzodì venne il malgrado resta nivels pli sulle gif, de maunesi per il pli sulle gif. Era la mesem, na comenzi il dì me jaivel, su enter poi cominciar a plover. Oggi e de maun dati temperaturas maximales denturn 26 grads quai a quira, mesem ne venni cun maximal 25 grads in zig pli frescht.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

0: Las novitats de RTF.
1: La Regenza Grischuna planifica un plan d'azione contro la criminalità organizzata. Et SRF ha concretizzato le misure di Spagna, stretta 38 piazze compliance. Questo è il tema, alle 4, mes nome Yvonne Simon. La Regenza Grischuna vuole combattere la criminalità organizzata con un plan d'azione e con una expertise esterna. E la Regenza con cui si incumbenza dal Cusel Grond. In expertise esterna doa in Berlina mussare c'è misure concrete che il Centun, le regioni, le Vishnankas, l'economia privata e la società possono realizzare senza adattare la legge. Konkret vengono pli rigorose controlli da firme da risico esaminate, scuore in post denuncia centrale. Due ulteriori pretensioni del Parlamento entrano la regenza già liquidate. In fine 2027 Spagna SRF 9,7 milioni francs. 38 piazze compliance vengono stricciate. Le misure di Spagna fanno parte del programma di trasformazione in avanti e per tutto il programma di radio e di televisione da SRF. Per esempio, ne viene l'emissione Reporter bitch più musata alla televisione. In il radio dati consunt la stat de pli repetizions e programmi di musica. Le misure di Spagna dovrei, per qualche il Consiglio federale ha deciso di riducere le tasse per la SRG tra quella che è SRF tutta. Vanno le entrate di reclama e avos, tutto in tutto sto la SRG spagnare 270 milioni francs. Passa 3.400 matacces e bubs an fanci partoz al tradizional Knabenschieße Naturic con la fine mira di diventare campione tiradur. Gudegna a Julian Zender, che ha 15 anni, e le stai su let, che ha contangi quest'on il maximum da 35 punti. L'origine del Knabenschießen da Tesche e il 17avel centenaire, oltre l'occurrenza, era una festa popolare. L'on 1990 an per le prime giade er matacces, da stia far part. Il Centun Turic vuol da main sternim per giaz. Possessurs e possessures da giaz doin duvrar da main sternim da giaz convenzional ed in stall duvrar alternatives da sternim da plantas a palesce il Centun Turic. La ragion mincion deti a bler sternim che se centies in las deponies d'implants per arder rument per scenegiar quelles doin duvrar autres materials sternim da giaz sto venir di schmess da per sei.
2: La meteo.
1: Demaunesi per il pli sulle lif, la temperatura maximale giace da maunsco oz 31-26 gradi. Mesemne vegni con maximal 25 gradi in zig pli frescht.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Uns couvrides hits e sempre verzi. Musica non-stop.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Bajar prestaziuns publicas kunden es bluzer in futur, quae vol una iniziativa chantunala ci desotsnuda in oltrada il grigiun, das redont 15.800 sottoscriptions mossen, cio quel gewisch para grand, und odin als argumens de las iniziantes. E la Chamona Boval, situada sper el vadret de Morteraç a Puntraginia, des tenor la sección Bernina del Club Alpin Schwitzer mi renovada, agiut financial ven però B del Comun de Puntraginia. La responsabile del progetto, Olivia Stoffel, ha in cleta, dice però...
2: C'è sguardo di nuovo che noi già svegliamo sulla chiamata loro giorno vengono in beda Puntraginia.
1: Dopo di volas lingias grassas, qua pro RTR, questo è il magazzin, della Saira del 14 de settembre. Elias Tuzea al microfono, bel cianzfevet compagnia. La Regenza Grigiuna mette insieme un plan d'azione contro la criminalità organizzata. Con le ulteriori nuove a Yvonne Simon pronto.
3: La Regenza Grigiuna vuole combattere la criminalità organizzata con un plan d'azione e la reagisce con quasi un'incumbenza del Cusel Gron. Una expertise esterna deve essere la base del plan d'azione e mostrare le misure concrete che il Centun, le Svisnanche, l'economia privata e la società possono realizzare senza adattare la legge. In più, la Regenza esaminare se dovrà in post d'annunzio centrale e dovrà venire esaminare se è possibile da controllare più rigorosamente firme che vengono sospettate dalla Varda Ners. Due ulteriori pretensioni del Parlamento entrano la Regenza già liquidate. Con l'anciata della sessione di tonna, il Cusel Nazionale discuta oggi il dossier elettronico della Sanedat. La Ciambra Gronda approva con grande maggiorità del sbolz della legge del Cusel Federale. Tenor il plan del Cusel Federale doan il futuro tutte le abitanti e tutte le abitanti della Svizzera sorvenire automaticamente gratuiti in dossier elettronico della Sanedat, nonché tale persone se dostano esplicitamente contro in tal dossier elettronico. La nuova legge federale doa sclerire c'è incumbenze e competenze che Confederazione e Centunzan scuoer sclerir la finanziazione, sco proxim se facente la ciombra picna con il dossier elettronico da Sanedat. SRF ha concretizzato le misure di Spagna e stricca 38 plazze compleines. In fine il 2027, Spagna SRF 9,7 milioni francs, 38 plazze compleines vengono stricciate. Le misure di Spagna fanno parte del programma di trasformazione in avanti e per tutti era il programma di radio e di televisione. Per esempio, ne vengono l'emissione Reporter più usata alla televisione e il radio dati con sonde la Stat da più repetizioni e programmi di musica. Le misure di Spagna dovrei, per qualche il Cusel federale decise di riducire le taxe per la SRG, per quelle che è SRF tutta. Ervan le entrate di reclama in avos. Tutto in tutto sto la SRG spagnare 270 milioni francs. Se e quant che RTR sto spagnare, veng comunicare Gievdia. Il politico della Partita Popolare Svizzera, Hannes German, che sese già il plidic per il centun chefus nel Cusel del Stadio Saberna, ha annunciato se retrair. L'autron veglia l'um da 70 ons bec pli candidar all'annunciarsi in la plataforma X. Alla fine de ses temp d'uffici veng Hannes German ad esser sta 25 ons in la ciombra picna. Il Centun Turic vuol demain sternim per giaz. Possessurs e possessures da giaz doen duvrar demain sternim da giaz convenzional ed en stail duvrar alternatives da sternim da plantas, appalesce il Centun Turic. La ragion, mincion deti a bler sternim che s'accentias in las deponias d'implants per arte rument. Per scenegiar quelles doen duvrar autres materials. Sternim da giaz sto venire di schmess da per sei.
1: E con quelle novità internazionali, rappresentanti da due stati dell'Unione Europea pretendono che l'Unione drizza il focus più ferm sull'Arctica.
3: Oggi rappresentanti e rappresentanti si incontrano in la Finlanda. La Russia fece acquittare i partecipanti dell'incontro dell'Arctica. La Russia è la più grande manaccia per la sicurezza dell'Arctica e la UE stoppia a considerare l'Arctica come un fine strategico del primo ministro finlandese. La Commissione dell'UE elabora il momento in una nuova strategia arctica. Il vulcan Etna spida puspe cendra, con quai dati impediments del traffic aviatic da e vers Sicilia. All'aeroport Catania na pon il moment na gins gols sa centaru partir. Tenor indicazions dalas autoritats locales, l'aeroport serà almainen fin questa sera. Per tutti gli azienti passa 50 gols. L'aeroport Catania già al piede dell'Etna e le già stasera plires diades per qualche il vulcan spida centra. La vust an ils impediments del traffic aviatic cuza plires dis.
1: Las linges grasses del lunedì di sera del 14 de settembre o sull'ora 6 per sales 5.
0: RTL, il magazzino della sera.
1: La Chamona Boval spera il vadret morteraccia Pontregina destino il SAC nir sanada, aiut finanziale per obbida d'un comune, nempe quel de Pontregina. Als motivs d'orina qua pro RTR vers la fin del magazzin, scoprim però, vai qua pels raps. Comprare un biglietto ent l'auto de posta in Grigion, cundaners bluts, quai nu vada spe quist un pü, simil vardora pro certs parcadis, pro certes toilettes publicas. C'è qua in una plage a tutti e tutti, mossa l'iniziativa cantonale di Daners Bluts, che disnuda inoltrata oggi con radon 15.800 sottoscriptions. L'iniziante Berta Caminada discorre di discriminazione dell'età e delle regioni, in giù c'è il paiar con Daners Bluts, non sai più possibile.
4: Noi abbiamo via Valls, il canton, e noi siamo stati in quelle Valls, che avevano che sono detti, non sanno niente di più. E questo è triste, deve essere cittadino.
1: Ci vuole l'iniziativa concreta e ci sostegna ella qua dodina qua da vola prognosa dell'ora.
0: La meteo.
3: Da maunesi per il pli sulle lif, la temperatura maximale giace da maun scorz, ter intorno 26 gradi. Mesemna vegni con maximal 25 gradi, in sic pli fresci.
1: Oggi è nuda surdata l'iniziativa cantonale di Daners Bluts, quai con la cifra remarciabile di 15.781 sottoscriptions. L'iniziativa pretende che si può pagare per tutte le prestazioni pubbliche er con Daners Bluts, per esempio per parcadis, toilette pubbliche o anche l'auto da posta. Milena Bassin.
5: 35 persone sem infra duas mais gido a ramasser sottoscriptions per l'iniziativa de Munai de Bluta. El sei un stoss in tutte le regioni e provode per schwadere la liet, con un polit success. 15.781 persone sem sottoscritte l'iniziativa. Remarciabile per un'iniziativa cantonale ci pretendes 3.000 sottoscriptions. Per l'iniziante indipendente Berta Caminada, son quistes gere sottoscriptions un clear sen che la popolazione grigiuna vol che s'può paier con munai de blote per parcheggis o per toilettes publiques. Durant sia tura tres il grigiun e già la badò quist desideri.
4: Per qualche avesa è importante che hai per mince persona in sa in a causa digital l'altra sa qua bocca. Non si può andare a quella possibile data. So che quando si legge che viene in qualin, che viene depressivo.
5: Ella nomina quer l'iniziativa contro la discriminazione. Persone più veglie o i fans che non possiedono un giunt telefonin o persone con un impediment dessen poter trovare le prestazioni pubbliche senza restrizioni. L'idea d'agir è nascita avent po' d'un anno, corce l'auto da posta o restrette la possibilità di pagare con monai da bluta. Sin qui, ho Berta Caminada inoltrò una petizione con passa 8.000 sottoscriptions, ma la regenza e l'auto da posta d'erano dell'avvis che non sai da mudere in guata. Per vide qui, è l'iniziativa, ossa il prossimo passo. Il Partito Popolare Svizzero è l'unico partito che sostiene l'iniziativa e fa parte del comitè. Con questa Berta Caminada non aveva finora mai da fare qualcosa con politica e meglio ci doveva scrivere il testo d'iniziativa. Tenore il presidente del PPS, Roman Hug, sa che è necessario che si può comprare un biglietto del chauffeur de bus. La rolla doble da quel, ir con l'auto e fare la casa, che funziona tenorel.
6: Digitalisierung als Grundsatz, das haben wir immer unterstützt, das ist überhaupt keine Frage. Wichtig ist, dass eben beides möglich ist, dass wir nicht Gesellschaftsschichten, ältere Leute, Leute mit Beeinträchtigungen oder auch ganz junge Leute, Schülerinnen und Schüler, dass wir die abhängen. Und darum muss eben beides möglich sein. Wie das nachher umgesetzt wird, das werden wir dann im Detail schauen. Aber es ist jetzt nicht so, dass vor 15, 15 Jahren unser Kanton stillgestanden wäre, nur weil wir mit Bargeld können das Billett lösen
5: können. Ertenur Berta Caminada nur hätte quei ingenes Difficultäts del vendere Biglietti l'auto da posta. La duona da 78 anz vezza il problem dell'urari.
4: La causa è da co mani mince mesura con in auto da posta. Questo può essere. Perché l'auto da posta è bia vitz. C'è Luisa, sani chauffeur solidale gli auto. Ampeda ha detto dal biglietto. Sì, che sono qui in tacca massa van nero.
5: In diversi discorsi con genitori o liet più veglia e già ella odia, c'è la liet non compra più un giù biglietto se non è possibile da pagare con monai da bluta. 15.701 persone sostengono l'iniziativa. Le sottoscrizioni vengono ora verificate dalla cancelliera Cantunella. Cura c'è la votazione all'ö non è senza consenso.
1: Parallele per lo stesso tema non è inoltrato in incumbenza dal Cusal Grand alla Regenza Grigione ed è su un livello nazionale su un'iniziativa parlamentare simile arrivata il Cusal Nazionale. Quella discuterà il Cusal Nazionale fin già il 6 ottobre ci ha cominciato oggi. La sezione Bernina del Club Alpin Svizzer in Ninja di Nota vuole fabbricare nuova la Chamona Boval. Ci sarà chat da spelva dret da Morteracc a Puntragigna. 6,1 milioni di francs des al progetto costair, per aiuto finanziale la sezione Bernina domanda per i comuni di Malöge fin Schanf. Dat raps a be Puntragigna, la Chamona sai sul territorio di Puntragigna o c'è l'argomento dels comuni ci non hanno contribuito aiuto finanziale. C'è qualcosa a dire per il progetto Chamona Boval? Florin Juon.
7: Il plan della sezione Bernina del Club Alpin Svizzer, quart SAC, per rinnovare o, melder dit, da fabbricare nuovo, la Chamana Boval, quel stoggia da spö imperanz. La Chamana existente dal 1930 e rinnovata il zanz 1977-78, sa ja oasa in un stedi in ua cinzeggia propria da fer quel ciusa. Usè la responsabile del progetto della sezione Bernina dell'SAC, Olivia Stoffel.
2: Una sanazione non è né economica né persistente, non è una soluzione ed un edificio nuovo sarà la soluzione la più ragionevole. Noi non abbiamo previsto un progetto di luxus, di per sé noi vogliamo fare con la Chamana un punto di sostegno alpin funzionale e persistente per le nostre generazioni del futuro.
7: In tot des il progetto della nuova Chamana Boval nira costair 6,1 milioni francs. Per finanziare il nuovo edificio da speri il glacier da Morteracc sul territorio da Puntragigna, o la sezione Bernina domandò als comuni dell'Engia di Gnota per sostegno. B1, nempe Puntragigna o Doraps. Insieme con Svgins, o la Vginencia do 600 mili francs. In cleta per le decisioni delle altre Vginencias d'Engia di Gnota, quella o Olivia Stoffel.
2: In Kleger d'una wart las Gineinches che dijen nus weins chamannes sün nos territori e weins lade gerder che gelles funktionen mach es garde di nu ander che nos jas svenien sülle chamanna lura sür nu venien i beda Puntragigna che svenien de tot l'engadin che co son jas indigens jas da vacanzas de tot l'engadin.
7: Encha mench abundant 650 mili francs il budget del progetto. Al principio a vost era quell'import bot dubbel usche grant. Grazie a donazioni, anzegge podia ridurre questa summa. Parallel con la cerca da raps curainta, anzaia però erge l'andervia a finalizzare il progetto.
2: Nus fains les ultimes lavors con l'architect, col management da fabrica e con nos 14 planiseders specializos. E l'idea è da domandare la domanda da fabbrica, l'inontrazione an che chi stan, che weins fin land che wein la permission da fabrica e der che weins la finanziazion s'gürede fin land che wein.
7: Qui sei important, per ecins po usche presentir il progetto pront alla conferenza dels presidents della sezions della SAC da cui stan ci vin. Quella is nempe l'instanza interna del club, ci do via libera e finanzies una part del progetto per la nuova Chamana Boval. E se io da tutte le svarze il go, cuplanizzo, anzi voleste non Olivia Stoffel cominciare con le lavori vide la nuova Chamana Boval la primavera 2028.
1: Quart passa alles cinch, wo du dil magazin de la saira dels 14 de September. Schweit man kan deine part, levet fondare moneda, fat col click il right, sün l'audioteca RTR. Samuel Sosa ha messo insieme il magazzino, Ivan Simon ha procurato per le novità ed Elias Zuzeos ha fatto la moderazione. Se lei vuole, non si può domandare, non è un gusto. E voi finite ossa, una bella sera. E se restate ossa in compagnia, lo divete un nuovo sport, in vista del studio di romanzi di Sozzi in un nuovo semestre. E motivi per lavorare 30 anni su un album.

0: Inabella Seira cum RTR.
1: Christian Fasnacht abandona la squadra nazionale svizzera. Non l'hanno saputo perché. E due svizzeri fanno una terza piazza, un sul cheval, sur obstacles, ed un altro sulla matta da judo. Dopo di voi un po' musica. Bel, ci restiamo andando via.

0: son of a preacher man. Dusty Springfield in 19 minutes Battle of Seas.
1: RTL Sport.
0: Il campionato mondiale di Silir. Il campione mondiale di Silir sono ostacoli a Cheval. Il Svizzer Steve Gerda è diventato con sé Cheval e ha scelto terzo per il Grand Prix di CSIO, che è un turnier di renom a Calgary in Canada. Con tutto in tutto, radon 3 milioni di francs vale il turnier con una delle concorrenze con più alti premi in del sport da Silir sur obstacles. Primo svanta il Brit Ben Maher, sul Cheva Andrew de Grisien, e secondo l'americana Lily Keenan con Faster. Il sport è un dei parchi in cui uomini e donne combattono in sempre. E allora mo novas del judo. Il svizzer Daniel Eich è diventato terzo per il Grand Slam turnier a Budapest. Dopo 4 vittorie ha il judoka svizzer perso nel semifinale contro il double campione mondiale Jorge Fonseca da Portugal. Il combatto per piazza 3 a Daniel Eich battuto il russo Josef Simin.

La tension cresce. Il plaisir est con RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an prossimo. Partai con us vostre fotografie del più belli momenti da ciaccia e la sera, tra le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vous voulais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: il dit der RTL.
1: Hat Gunnar Winkendorf beim Veni. Sunt gli accidenti con autocarra su schneva che c'un persona sen morta se pleres ni des blessades arva la procura pubblica grigiuna in a procedura penale contra il chauffeur. Ad el vendrem facciau pleres mazzaments per negligenza sco e pleres blessures corporales per negligenza. L'iniziativa per danes blotzegni da surdada ozza la canzlia cantonala. Varga 15 mili persunas an sottoscrettela, quei en ciungades da plica quei chi ves duvrau. L'iniziativa pretende chi insappi paga prestazions pubblicas, sco parcadis, toalettes, ni il bigliet d'auto da posta e cun danes blotz, a bumai digital. Cugel efficiente vegna von il pievel san in Zaumbog. All'Università de Turicchia gli interessi per gli studi di Ramonge vinavon stabils con 10-15 studenti e studenti. A Fribourg ein Igin pleis inscritz per in studi classic de Ramonge. Ils motivi sind tenor professor Matthias Grünert, chi detti in tendenza generale per studis pi praktiks, aber eke Fribourg segi geografica mein minalunsch navend il Grigiun. In generale, sens denton schon dica, se scolar rendi per finchins fa quai per pitard. Zifres di Uffizi Federal per Statistica de Mussen ca eschins fa in a scolazion professionale ni in a matura per suenter il vanciacun avalon, miglioresce quem marcanta main la situazion finanziale ni e quella alla lavur in general. Ciù non suenter il diploma e la paga brutta che scede ter quella se quels che han fatto la scolazione in tra gli altri da 3.000 giuncien sin ciumbili a 200 francs il Mainz. Donda mia vart, io già visio l'inabia la sera.
0: In a buona sera con RTL.
2: Costaia, col numero di studenti e studenti romani. A ciascuno del primo di semestre alle Università Svizzere, che è stato oggi, il 14 settembre, a RTR contatta quelle due università che sporgono in studi di romani. Matthias Grünert, professor per linguistica romana all'Università di Fribourg, in giocino da più bler interesse per romani, declara per la distanza geografica e in trend come motivo.
3: Ich dachte, als Bobli in der Motivation, dass die studiert ja in Fribourg schinswend in der Region Katholiker der Region, bli baule ich quasi da ein Faktor important.
2: Las cifras ed investes dels professurs romanches in Glurotter, co quapro las ondas romanches RTR, Romancia, buonasera.

0: Lundes dils 14 de settembre, ha cominciat il nuovo semestre alla Università Svizzera. La scelta de Roms ci sposti ubiara con las universitats es grande. Una de las indombradas d'opzions es el studi de romanç. Quan popular ce quel es a Laura Schütz? Laura Schütz a voglio saber e l'ha incontrat Matthias Grünert, professor de linguistica romanca a Friburg, Enrico Valer, professor de literatura e cultura romanca a Turic.
1: Per studenti e per studenti entscheve mince mai miet settembre in una nuova fase della vita. Ascia per quels e quelles che entscheven in studi di romanci. Ci che si decide per il studio di romanci se profondesce la linguistica e la letteratura e cultura romancia. Quei è possibile alle università di Friburg e Turic. Quanto gli aut e trai il studio di romanci? A Turic è l'interesse per studi stables, di Enrico Valer, professore di letteratura e cultura romancia a Turic.
2: L'interesse per studi di romanci è naturalmente ad una gruppa relativ piccina, ma ad una gruppa relativ stabile. C'è con quella con altri rams, in cui i numeri sono grandi differenze, o per parte per gli angioci, e per noi il numero di studenti e studenti in genere relativ stabile, ad una 30 o 10 fin 15 studenti e studenti che partecipano al corso.
1: Quals die stocken quindi studenti e studenti seggen lieut sin scalim de bachelor, master, doctorat, nie lieut della scuola alta de pedagogia de Turic. Autor vesi ocul interess all'Universitat de Friburg. Come Thies Grünert, ancia de l'uvrasca professor de linguistica romancia Lyon 2014, devi e keuze che quindi studenti e studenti. Culson seggi l'interess denton lo eusen a vos. Actualmente, dati mo tre persone che studeggiano attivamente romanci sin scalim de bachelor. Quelle sono anton iscritte alla Scuola Alta de Pedagogia Berna e studeggiano romanci con rom d'instruzione. In sicilia studeggia classic romanci dati actualmente negin. Inaga eri tradizione di Friburg, de co ozzen di bupli. Matthias Grünert.
3: Friburg ai memelonge neven e dat Otz Bopli in der Motivation, dass die Studie in Friburg in der Region Katholika der Region bleibt, ist auch ein Faktor important. Wie dir wenig, dass in der Grenze generale dir Studis der Lungatz. Ins Präferenzen Studis kun in der Orientation bleibt Pratik. Bei Paul studiert ja, wenn es Forse auch bleibt Tost. Lungatz e literatura semplicemente per interesse, senza sapere ordevan c'è chi svegni lo fa con quai.
1: È il contatto col francese, se ci siamo daus. Quella oggi oggi un'importanza più pincia, abbia gli aut oggi rispetto di studi già nel mercato francofon. Le università vogliono svegliare l'interesse per studi, con sonti maturanti e maturandes. Rico Feller.
2: Nus fänds a sforz fitch aktivs per informer impostüt gymnasiastes e gymnasiasts, sei a quei il ram da lavoratoris e visitas als divers gymnasis grijums, sei a quei cun lavur da medias, cun referats, nu ce nus invidenza classes da gymnasis, per exemple referats publics.
1: E l'Universitat de Friburg fa visites als gymnasis a publicesce interessantes lavurs definizion. Matthias Grünert.
3: Per exemple, genus vain giu in der Lavur der Master nur in Krimi ein Venus Schritt der quelle Studenten quai anis loe hast mein Kommunikau wir se no
1: ma de co trovi insomma il studi de romanz Rico Valer.
2: E grazie a questo evident che il romanz dessa va in futur drova quei in futur persone professionali ci è un'idea del romanz o se c'è quei drova in studi per quelle persone e quel studi è il studi del romanz.
1: Si dat pli pau che gli aut che studeggi romanz manco quelle lu ampliere spartes scuole cultura, ricerca ed instruzione.
0: Des è studiare romanz es domanda forza ossa una o cel. Per dare esempio dei temi attuali del studio, entro il semestre attuale, farà parte del programma degli studenti e degli studenti romani all'Università di Turic, il turismo, ma è il fenomeno della naif e la letteratura.
4: Mestri. Mia lingua.

0: Une ada ira d'alp, ad una ir ad alp. Qua e là, torna zura per aita l'argeder de Santa Maria. Con 25 anni, es aita l'argeder stata per la prima ada ad alp. Orda con la prima ada, hai dat intant 30 adas.
1: Qua sarà sta quel moment, ci cosa dici, ci verrà maciuva il virus dall'alp, ci capita blers. E era d'una scelta, ciao, c'è d'uton, se va niente a casa, ma es ist sehr viel trist, diese Pilgrimage, des Watches, die sind da, nosses Watches, naturalmente, quelle Relation ist profonde, mit den Bestes. Hei, diese Pilgrimage, des Watches, del Team, der Vita, sün Alp, e naturalmente, der Stadt.
0: Da war 30 Jahre in Alp, sün Alp Presüre, sur Santa Maria, tira eite l'arge der Bilanz. Hat il profil raquintle della vita simple e dura ad alp, ma e delle difficoltà da chatar pels mais d'invern in occupazione in val. Il profil con aiteler geder questa sera a partir delle 6:30 vuol dir in radont 7 minuti. Es in clear er ad una de telar il reit via rtr.ch. Las 6:23, lundes di sera del 14 de settembre, ec pil cum già parot, chars auditurs, Elias zu zese statt al microfon, grazie fitch per l'attenzione, jent an zodina qua, domandarce, li stesse mitur, li stesse zures, fin l'ora, già vi una bella sera.

0: RTL Il Profil.
1: Al profil quel vaut ad alt. Nu se zain sun un banquin davant l'Alp Zot, nomnada l'Alp Marangun, sun 1900 meter sur mar, sur Santa Maria, quai cu la pastra e cu la signuna con Aita l'Argeder. Aita l'Argeder a 52 ans, e l'escresciuta su a Santa Maria in Valmesteir, a un preis aiudante da medi, ier da veterinari, ed estata quist'on per la 30 afleiada ad Alp. E la main all'Alp Presura, o drosse er l'Alp Zot, insieme con ses partenari, con Bernie Roth, con uno due, piuttosto due adiudanti, e la pisera per il benestar di 55 vaccias, e sono qui a 10 ciuccals, due asialines, e er schon vis avanti ein il ciaun Mark, ci procura per buona compagnia. Benvenuti al profil con Aita l'Argeder, mes nome è Roman Dobler. Aita l'Argeder, scomenzo un anno se zaina qui a Pacific davant Alp Marangun, una bella maisa ed esquetina, inclusa d'aldi amoles stelles delle svaccias, un puscel floarsa qui a sun maisa. La gronda laur s'inclea fatta ossa mezzdì, deri avau mezzdì, e c'è un dì, ce la può dire, deri un dì tot normal, un dì sco ci hanno planizzato ce la può desesser.
2: Hai, questa è stata, per fortuna, qua non è smincia di l'istess, e adesso è già, va verso la fine della stagione dell'Alp, tra squai, non fa più mince di cerrol, non ho già più tante svacce, col principi, la laur è da main. Oggi deri senza cerrol e lo fa un po' altre laurs, fa con legna o rumir su, qua ci si lascia un po' tutta sta, o scrive diari, per qua ci non si aveva mai tempo di scia, e qua è son, che son fitch flott.
1: Cosa ti ora questo? Dici che cominciano questo concienzo in Alp fitch botta ben ora?
2: Also, un tito d'Alp comincia fitch botta, in postuzzi le Alp sono tutti vincere già. Noi stiamo sulle 3:30 e siamo tutti in pè. In cerreria stiamo per che torre cerreria del dia avanti, stiamo in etiafi, ci mantone, la panaglia viene in funzione e veramente fin ci si mangia più scena, sto tutti in avanti, tanto in avanti sono pronti per ci si può da cominciare da cerreria dopo di molte le svacce. E c'è la parte dei miei partenari, per esempio quello va per le svacce, e dove viene messo in stalla. Al principio con ci sono delle svacce dove qua manca un tempo, mi ci faccio sia piazza, mi ci faccio sia nome. E dove mangi insieme il piscino, le cinci, e le cinci in mezzo vai a mulgere, qua va l'ora fa

0: Passer une heure et mezza, fin deux heures, il commence à mettre. Et là, va quoi, in avant, tu sais, là, y'a ouvert niente, commence de charger, y'a ouvert fat paint, et fin à mezzodì, y'a dit, si des y'a bain, y'a les deux, déjà fin. Et j'ai la fortune d'aller à trois heures passer. Pour tous. Qu'on m'a orienté.
1: E c'è tutto il di circa ore. Dopo mezzo di l'ora ci si è fatto il cigello, c'è potessimo mettere avanti, ci comincia la lurda, quella cigello, sto le nernides ongiades, vi autos, mince due o tre dits, questa è l'ora la lurda, ci spetta dopo mezzo
0: di. Se è possibile, fai qua avanti mezzo di, giusto non sono gli auto a botto, su cui sto vai un civi, sono al secondo ton, ci l'ora fici bene, lui si improvvede a fare tutto quelle lurs. Es ist impossible, avant mezzodì, ci sono proprio da mezzodì, ci dà per tutti tre ore sposta, e ci sono poi l'ora da mezzodì, appunto, mogli avvolgere il cerchioli, da ci appoggiare le macchine da mulgere, da se vai un bel po' da ci appoggiare il mul, sul pasci, sai, diventa ciao mul, sai, se va qua veramente, hai?
1: Is la lavora insieme con la natura, con quei che la danons, in clear con le bestie, quelle 50 o 55 vacce, vengono da 3, 4, 5 differenti paure qui della regione, anche la corporazione Alp Presura.
0: Hai, questo c'è, non va in due grandi paure, questo è un di Santa Maria, Biaccianet e Linarcianet, e da Johannes Valette Mesteir. Questa è la grande parte, questa viene con 52 e 53 vacce e da vai nisciamo singles, un ci porta un da lui, un pao, ci porta due vacce e da mo un da mistare con una vacce. Ma è la parte grande, e siamo due pao, sai, e qui non cominciava un 30 anni, erano qua forse due pao, più piccoli.
1: Il de quarts de queste tre decenni più pax powers per quai ha uni de più unità de più vacce sier la vacce stessa s'avrà mudata tot questi 30 anni.
0: Ha in mince caso quai s'è mudata e dovren ozin di una vacce maglia de più e da le paia de più lat.
1: Da più lat.
0: Ha e se ci nu vanno cominciare forse van 30 anni con le de più vacce nu vanno creare cominciamento musse sa un tot fin 70 vacce. E dopo se vai in un county 6, quello è un county 6, sarà un erpice al maximum.
1: Da qua ci vuoi portare, insomma, charger sull'alto, non del lui ci vuoi, del pasto ci vuoi, e della stalla ci ha lui. Questo power si potessimo mettere avanti quest'accia in vita quelle svacce, sicur ci vengono in ogni da ognuno o sur da una della quelle svacce, potessimo mettere avanti c'è uno c'è il venire er durante questo tre mai ci sono su qui in vacanze in parentesi da dare un ciutto da sie sbestie
0: hai in mince casa la collaborazione tanto noi spaus veramente fici buone è cresciuta scolese dire d'amicizie anche in questi ultimi anni e crea spaus la fiducia in noi c'è noi c'è in bain da loro vacce e se non telefono 1, stavo nese di una qui a pranzo e vengono aiuti, si desailci, ma è la fiducia, cioè se non sento nulla le loro funzioni bene e lo sono contenti.
1: Per lei, naturalmente, con quelle c'è la responsabilità per le bestie, se erbe, ci sono benure tutte in ciò, ma dice se ne ha, ci sono zairamo qui e ci non capite appunto nulla. E di slovesni, la cirunza da veterinari, cioè ci desbi piccolezze, ci potesse torpar maunza, i giusti ciuter ci vai loro a meldere.
0: Hai, nei minci casi, piccolezze fai in usa vesse e i snagi desalci più grandi, loro reclamano in un, o tavelaino il primo colpao, reclamano al veterinari, o scucci di.
1: Quelle vacce saranno di una cella per grande parte le stesse, con cui ci sono vacce ci producono latte, ci fa un quai sur dei gens, dici un'eada, che un bain conosce la sia scossa.
0: Fici bain naturalmente, appunto, per noi mince vacce un nome, mince vacce ha un altro carattere, è differente. E giusto quelle vacce ci vengono più lunch, ci sono so fin dei gens, vede quelle sottacci erai, clair.
1: E si sviluppano là forse certe amicizie, cioè si ha forse la flora, ci desi una feccia, una ciara, per vita mai, ci si ci fa niente naturalmente su quell'on.
0: In mince caso.
1: O su queste tre mai ci sono qui, o sur la sta ci sono qua. Baden insomma, son ci va verso la fine della stagione d'Alp, la sciargiata è sprovù l'11-14 settembre, in cui ci va da Ciao Ion Valle, in cui ci va un prospaurs, in cui ci va un antinlur contorno usità di schlo.
0: Hai, in mince casco, baden le svacce sfigge bain, in un'esnena più iscebile erbe. sco principi de sta nu wenn le grande fortuna che nu podem fa mudade dal albsure do tonno monie un albsot quista stat tres quaci dere isce süt i fitch chat e si cresce do nu che baino se io qui isce sco che nu wessen te nient ma las vaches van dure efficient a chase quici di ci va vers la fin.
1: In Speranz ci ha un forza l'al Pavel, un mon pa più nutritiv sco qui e ci savezza ci se cita sulla prada sa badi schon hai e di stras la stagione.
0: Hai e di sutun.
1: Ci avezin sutina, besura eine la cascada con cinta sper l'al presura e se podes craer ci se qui e nusa ai de taveller de sutina o da mancanza de dawa codera la stausa parella pa las vaches.
0: Spenu e si per fortuna e più mein fijbein. I desi o blere gli auci desi nisi della bassa era di la Valmusteir is restata un'oase verde. C'è nata l'ust tutti ore blè più mal. I aua vaini in utenia bot, nu vaini in grand flum, ci ventras al costaina sore, pur l'alp via, qua è veramente d'una pelmul, vaini in una bot aua, forse nua in totes l'ust in tutti deren sa d'usades. C'è les aua spicnes deren ter svelta i desa fin.
1: Allein ci deve forse un po' più sciarsi, se lo ricerca vuole mettere in una boniera e pigliare in una della Walin, ci cuore spera un bugio ed impliere boniere in quel senso.
0: Ah, sì.
1: I schlö sperla sottina, ci dare questo naturalmente per blerischems un tema, se non ci tenzi in questo tre mais, bestie rapazze, se naturalmente era, se ci occupa di ferm, di pastor, di signuns.
0: Qua non è per noi il problema con vacce da latte. Perché non va in giù vedes, non va in giù besche qui e non va in questo stavis in giù luf, è che sono dappertutto in tuo amico, ci sono sainte, tema warse, un po' giovani, ma as luf sono grafici attivi qui in Malmustai, ci sono sainte, ma non per grande fortuna, deri tocquette qui.
1: Quand bein dormla, schala sao, isa dalda, osa viso, dul di des paurs, alla para der ciao d'essere in luf, oi noirs. Grand Pisers fa quai?
0: Also per mai steso se nu Grand Pisers, mi paesi per nostre vaches non esi scel priel, ja grai quelles da stessen da fatta, guntrische den Luft, i ja grai hai gläsch, ja wes bescho isce lure stessi physisch an im Papu, sot, cosa digi?
1: Squitsch forza? Sot
0: squitsch un paar da pü, ma a nu vare meinsch gul timo isce nu sa pro guppa quai osa zont.
1: Non impro il primo talk musica, c'è la Largedersa già vuoi già, qua è la canzone Mensch da Herbert Grönemeyer. C'è una coalizione con Herbert Grönemeyer, o forse è con qua c'è il decionta, non se è romano?
0: Questa immagino una canzone fitch bella, con un fitch bel text. E a me fascinante, è una clitoris, immagino una canzone da Herbert Grönemeyer e è una fitch soddisfatta del. Con persona, con interprete e chat celle sa d'una resta fedele sa sa ves, si sa contempla del specielle, sa sa specielle cantons celle fa musica, elle sa d'una resta sa sa ves.

0: Al profil c'è un registrai notz con gli ascht con aita l'argiader sull'alp Maranguno erdit l'alp Zot. Per la 30 afflaiada e la aita l'argiader durante smais da stasi qui alla signuna la pastra c'è un restai in giusto in papro il text c'è un indulli avanti in telecenzun di Herbert Grönemeyer mensch restera saisa ves. Mm-hmm. Ja, un appal moment extrem l'impression c'è l'esrestada saisa ves con viver questa vita sull'alp ainda in quist mont pauril culla natura culles bestes es quai aita propi i scheas cocialess
1: hai eu craich quista vita de stas un alp lasere au al pü ferm a mai ma ves per ich po war man schwiver quai cha vivient orent in natura in zemer culles bestes laur cus mount far cerul far painch far un prodot. Ieri c'è questo circolo, c'è una molto buona ora, le vacce sono in stalla, dove vai con latte, in tese, faccio rullo. Claro che uno è tutto un po' più romantico, ed è più hectico, qua c'è una creia, questa vita dell'Alp. Ma ieri c'è la soddisfazione, dove vai fatta per me, come un pezzo. Zaira sono in stangla, vengo in letto, dombein, e claro, buona ora, sono in subot, ma ad una niente. Ad una con buona voglia e bella reich.
0: Un prodotto con smounts, con la natura, da quai c'è le bestie down, un prodotto, cigel, yogurt, panch. Ad una era un po' ater, per vicele un prodotto naturale, e il cigel d'alp, dall'alp presura, dall'an passato, gusterà un po' in ater, con quello da quest'anno, per vicele appunto mm-hmm. un prodotto naturale. Ad onde c'è spasso una d'una slistess. Mm-hmm. Se mi darà il qua in pa.
1: In mince cas, qua è da ci far co contento sulle svacce, ca un pavlauni, o so questa stada era suffici extrema, al mul non è in cialurs, qua non è bump le svacce, e le sono più in 10-15 gradi, sco 30 gradi, la qualità del latte è mai buona per questa cialurs, e dan forse da mai in latte, perché ci sono alle stressate, da muoce, da breme, ci piccoli, da tutte queste fatture. Ci hai? Ci sono, erano su questa sta fit speciale. Il cerul, per intanto, è fit adeguato, qua c'è un prodotto, qua c'è un bisfininosa, ma è desclè, mince sta, tras qua c'è il tempo, c'è la natura, porta, escucide, è differente.
0: E la produzione da qua da 3 o da 3,5 tonne di cigel, mince sta. Il cigel va in no a spaurs, questo è il vendere naturale, ma in scopaia, per cui c'è un lasciare le svacce su qui. Mm-hmm. La grande parte della vendita capita su spaurs, o magari se passano su qui a viandonti e domandano, ah, non vesse la forza in toc cigel, o se mm-hmm. poi er comprare, se potesse er comprare qui in tocchetto cigel, e ora c'è quel sco ricordanza.
1: Hai, in mince caso, non vendai è direct dell'Alp. Però il desfice è questo qui per noi, è l'alpresura, è che esiste un bel lo, in un esiste blevi andanzo o gli auci verci minner qui per noi, quasi o beer per noi, also che non esiste un triste, che non esiste blevi, ma c'è un vento, c'è un maio in latte o in una bierina o per comprare un tocco di olio, un papaincio, c'è, qua è mince casa.
0: E le snide su qui avanti 30 anni, in clurna è letto, una iada e mai più. O se ne qui e te ve l'hai della 30 flaiada ai talargiader. C'hais capitao, c'hais amudato aver dit quella frase une adi mai più. Ci desniamo venci novi adas ad quella ce li snida si qui.
1: Quais rasta quel moment, ci cosa dici, ci vera maciuve il virus dall'alp, ci capita blers. E ed era d'unice da ciao, c'è du ton, se vai niente a casa, ma è deserto. Es ist sehr viel trist, diese Pille kommt ja, die Svatches, die sind da, nosse Svatches, naturalmente, quelle Relation ist profonde, con les Bestes. Hai, diese Pille kommt ja, die Svatches, del Team, della Vita, sun Alp, e naturalmente, della Sta, in venio ton, in venio stür, diese müde man tun.
0: Se puoi dirci le snide, hai sco infectata appunto da quel virus, ad onde c'è la deriva orda di una famiglia da paurs? Sono al bat, nia con la muaglia e con vusco o faunz su quia, mm-hmm. e la scea la svaccia sa qua, da là non è la che non scea questa vita naturalmente. Forse nulla, e se ferma mo la vita da professionale, con tutta la responsabilità, ci sa l'ora sco. Ciao d'Alp.
1: Hai, na, qua è nuova, ma avevo unice idee schon da Kinder o da Puaba a scuola, e ho impisato ad una. Qua è stato sempre che aver fatto un'eada, ir in una stad Alp. E qua ne è fatto. E sono i 30 anni l'androre, una stad, era un po' a cucci di, da er qui a triste momento, so, più robe negative, ma la grande parte è molto positiva. E al B è Yolanda Vietcia alla fine di una stagione, resta al positivo. Fede questa vai allora, da ciò non ci viene.
0: Questo essere, hai ce l'hai allora fatto proprio ad una del ciao e ad una del ciao e cominciare relativo bot dal Gersonadi e lauras primsons appunto sco assistente da medi o da veterinari e allora svelto in da dit quai vuoi in prorora da sta quella vita da bureau o da praccia madama sapà che è una vera maelge da più per mais almain e se hai cominciato
1: e per me è schon viel bene fare due differenti robe. Appunto, da sta questa vita d'Alp, ci dis total charter. E sono allora già motivata di dire no, se per il momento lo vedo spedire Jans per lo Spitex d'inverno. Non da ci fa viel bene con gli auto. Viel bene. E avere la combinazione da fare due differenti robe per motivare da ciò ad una per la vita Jonval o la vita normale, o che ci si vuol dire. E per me è più buona. Io non so che ho fatto in mia vita se ho fatto 30 anni di una listessa.
0: Non te vuoi dire eravamo da quella vita che ti aspetta a partire dal 14 di settembre. Non c'è un tempo di lavoro per la Spitex e da certe parallele. E adesso però restiamo un po' qui su un'alpa. Quando era giusto andare? Qua è spiccio e distretto. Non è bene andare e riuscire a blare un su un cielo. E si vive insieme con altri agli altri, con i partenari, con gli aiutanti in un piccolo spazio. Non solo mi c'è da unire ora qui, semplicemente per poter trarre al fly, nulla per vivere, c'è un piccolo spazio.
1: E questo è quel compromesso che si va in quella vita d'Alp. Non va in qui, l'Alp Marangoni è molto piccolo, naturalmente forse non sgrotto in, cioè non va in efficiente, non va in niente, c'è questa è la fascinazione adesso su qui. E se si è un cielo, non va in una ciambra. Noi siamo tutti insieme, più o meno in un cielo. Se in Alpsura va in un blè più grande, il locale da stare è più grande. Hai, ma è chiaro, è una vita comunale in quel senso. Ci sto funzionando molto bene e il team d'Alpe è sicuramente il più importante. Also ci si può comunicare insieme, ci funziona bene, ci si può essere appunto du ton tots und staungels tots waun i par limit da se jure d'une konflikt diese stode cho scholier ma i des jure im bund training da puder vivere insieme con gli aut
0: i ha esche duas vistes ella ha da discutere o discute prima tot col partenari vi della maise de Chamona o dall'alp e se discute però in più si des frizioni con un occello per vice se qua non harmonisce bene sur tot quel mais, sur quelle semnes allora è qua fitch difficile questo proprio harmonar funzionar fitch bene io lei può dire magari non si sto neanche più tavella in un occello per vice e se vece precis c'è manca occello o c'è dovrel in giù poi uder che poi sostegner
1: in molti casi di essere appunto un'ora botta strada in mezzo con 90 vela a bler in molti casi non è
0: minchia
1: c'è ce l'ha da fare e qua va una e di essere ad una più o meno una lavoro monotona di un'eada e di essere ad una lì stessa col c'è giul e di essere minchia di veramente as lì stessa passa ci si fa e non è una collaboratura ci desse il sesso avalon con noi d'alp e al civici di qui è la seconda sta su qui e qua si va manci minci un sacco che c'è il fa e c'è ci non dovre durante la lavor non venta vela c'è bler ma c'è non naturalmente c'è e c'è nifici comunicativi
0: hai se fa naturalmente e se sto se lascia su un cielo probabile l'autore c'è per te su un pas emtlis se gio pins ci se sa Marian ci dis quella ci vedi son la sesa la stagione d'alp sai l'ora precis questi sono un po' mist ella un po' quai Berni un po' c'hai e la fin ci decide E lei è quella che dice che sia fine o non fine sia?
1: No, veramente è una storia tanto mai miei partenari. Io sono più responsabile per la ceggeria, quindi è veramente più per il muol, ma alla fine di 15 incontrini ad una, ci sono molti tani qua insieme, ci sono problemi con la ceggeria o con il ceggel, non lavorare insieme in quel segno a venire molto, mi ci buonuri, mi ci saire, perché avete le svacce, perché sa un po' che ci vaire quelle, e elle se mi ci dice ceggeria, aiutare, trovare ceggeli, dici in avanti, di son fitch, tret, un concel, decisions, tani insieme.
0: È l'efficiente quel momento del mulger, perché le svacce sono una benura dal pasci no in installa da un certo momento sauni loro er precisi in giuci tucken loro se cominci da mulginer i loro propri da mulger is a derasi c'è scone certa quetezza in installa il celaient
1: hai questa fitch bes moment in pustut la bunura quais va manche più besunal per la natura e tot ci se ci leva
0: al dis daista ma in installa sai bot l'impression.
1: Ma quasi.
0: C'è la renda alla fine. Ci viene più quieto.
1: Claire, ma se quelle svacce sono in un'ora in postura, sono le svacce più quiete e minci in una stella. E lui da questo momento, c'è una sente neanche una stella. Bella romaglia delle svacce. E quasi c'è. E le macchine, Claire, ci si sente. Ma di snai si quiete. E questo è questo momento, fece bene. Su un'altra.
0: C'è roba che lava una lattra al ciao? Poi ritorno un po' di impisamenti, ci si dà da più la pompa della macchina da mulger, le sbesce sono quette.
1: Hai, e non in forse è più quette, questo in questo momento ci non può dare un po' trarre il fla. Ma alla fine di squint sono allora schon, also in posto di stacco, ci di pleine loro in Lul, sono schon così impisamenti, anche in ceggeria, schon wieder fa ceggel, e schon un passo in avanti, studier, c'è vendo. Ma quel momento in installa quelli aldi schon.
0: Per la 30 flaiada sull'Alp Brasura quasi un lungo tempo, quasi un 3 decenni. Al primo naturalmente con le incertezze, scurce la cominciai o sala la routine, l'esperienza, la sapretis c'hai co isa schon mi dà in quel segno enorme. Dalla quantità delle svacce sarà più o meno quella, però intorno a Blair mi dà. O forza nanca Ischia qui su un'alp.
1: E anche l'impressione che su un'alp è la vita un po' in restata forse scuola un po' cantons. Claire c'è che non è però non è minciuna se telefonin. La comunicazione in val o orde la val è niente blè più vasta che c'è una comenzana non viene in un telefonin non viene mo e mi ricordo un funk su un'alp quasi al di se avevi contatto con la Valci, era con una vaccia, una lista per comprare un'inza dietro al funk, non avevi un auto che si, per esempio, in giù di spazio portare la sonda, la roba freista per il domenico, se si dovrei al sprint in stallo, qua è ficcio fermo, mi dà. Era forse un po' più speciale, perché si era un po' più davanti della vita in Val. E ossia si è un po' più da spera, naturalmente.
0: Non c'è in Valciava, non c'è in Fuldera, su di Santa Maria, e se be, e di Gesù ne ha da 20 minuti, un quarto d'oretta, e la blerca io, per forza, e al dair quelle comodaivlezze che il mondo moderno non val a digi.
1: Veramente più pac possibile. Io personalmente comprerò un po' per fortuna questa sta ad una sommens, questo va niente in comune, e io sono veramente contenta, se non ha da dire io, se per stasse qui. È un figlio bene.
0: Ed è forse un po' di domande, ed è forse un processo, ma ce l'ha fatto su questi 30 anni, 30 anni. E più vecchi, e sono più maturi, e lo fa forse un po' più male, come va un 30 anni. Alla sono deciso da una 31 flaiada.
1: Gli altri in Val di Giardino mai domande questo ci va una d'alp, du ton ci va una stadt ci vende, ciao.
0: Io domando però per vice sa a scattorda scurci dis la sciargiada isand l'armin isapile comgiada quel da questra ai mais isapile comgiada tot las bestes erdes collaboraturs ci sa ci vient sur questra ai mais. Alasa dici forza ci sa vaio quis feci bi direct. Ma loro sapete forse era in palossa, ci si sta ungel, ci si sta grif, ci si sta duri, loro dovrebbero forse un papete fino a Natale. Sì, sì. Per dire a fece a monaiada.
1: Questo è il momento, questo punto che sto con già, ci si studia da, o io per mai, ci si studia da, io studio, ciao, ire d'Alp, in mince caso, questo è quel sentimento mai. Ma per noi, per me spartenare e per mai, e si era un po', va era un po' verso la fine della nostra, da nostro tempo che noi ci inizia d'Alp, quando noi ci decisi insieme, e da, terza giorno, a meno 31 anni, sta, forse dai loro era mo una quando si va in, ma è un po' che la fine per cui c'è nuova in studio per noi è questo rifiuto che ci diamo bene e che ci siamo piacere e che ci siamo hai, e che c'è il corpo e c'è l'unico il corpo è un buon dolore e in un esbe non vediamo il nostro corpo in mince casa.
0: Al prossimo talk musica Aita Largeder Polo Hofer Alpa Rosa La Grusaida.
1: Qua è una canzone che mi ha pensato quella tucca bot in cui si squarsa da noi due. Mi ha detto fare con una cimona su un'alp con grusaides. E sembra una bella hymna da polo.

0: Polo Hofer con Alpa Rosa, musica dagli asti del profil de Dots, da Daita Largederci, passante su un Alp Maranguno, su un Alp Rasura, la 30 Aflasta ce la va ad Alp. In un dulcisci on avant, Aita Largeder esce esco duas vites, trai maisi la signuna e pastra su l'Alp Maranguno, respectiv su l'Alp Rasura. I ces otto nov mais da lon la urla de spudejons sco cirunza per la Spitex. E squaelci ce la podu fare io con la Spitex in val, questo trai mais da stas uni da vento stola, allora da stas nus occuper ce la po a laderci a continuare con quella la ur in settembre.
1: Na, per il momento funzioni figi bene, ho una mia lavoro per la Spitex, ho un contratto che comincia da novembre da 19 e va fino alla fine di mai. Ed era già un red combat, posso dire qui, per poter cifrare questa soluzione, per avere ad inverno un'occupazione qui in Valle, in giugno stun, in giugno l'Eserstar, in un'università simpel, e ad Ablerdisquars. E era cosa dice combatts er per poter vivere queste due vite o se per moment funzioni fig bene.
0: In Towns avessi da Kreier ci si è avvert giusto anche il settore di Sandà sia Cirunza sia Spitex sia Spital la liaut vendo vrada oggi in di giusto l'Ais potesse avere le idee ci sono in quel sen era di una tenuta sociale ci di simple ci siete in cun possibilità e c'è una vita, oramai non è quella del tutto in scena.
1: No, di spiegare il mancino, ed è un paese tutto a un piacere che si va ad Alp, che fosse una persona indigena, c'è suppe, ci si va, e tutto, ossa per l'ultimo sonno non è più, ma io vedo una greve, io stai in una certa idea, onz c'è come staccare la banana, da un l'uncel, e c'è in via di ciò altro, e mi pare che la comunanza potesse avere un po' di più, essere un po' più aperta per persone che fanno forse appunto orientare il chat o due robe, se adesso forse fosse tu orientare il magista di schizzo d'inverno, il resto dell'anno lo resta per la radio e se adesso c'è di più combinazione, se tutti potessero fare quella un po' più, se fosse un po' più, non so, forse avessi un po' di più piacere, vedi sia l'ora, perché si fa halt 30-40 anni ad una listessa, non so, e c'è qua per mai.
0: E dis la variazione, ci animesce l'orero, motivesce, e la, se poi l'ora allegra, da ciò ce la va in opera, la Spitex, ce la quella urda, quest grefs mai se qui, lui le c'è qua non es mai in gref, e ha son certes parallelas. I resta er quella la ur greva, e l'ha schon dat scuola de schis, e l'ha schon, der schon gastronoma, der schon sün una bar as mais d'inverni, dicet in avant.
1: Hai, io ne faccio un fitch menton, per vide punto, tras quai c'è questa vita sün al der schet centrale, ein di mia vita, der l'invierno scoimpa, forse n'impa spera, però in udere n'anche s'importante, c'è fece d'inverno, basta c'è nella loro godogni per raps. E ossa l'ultimo sono erni da più veglia e forse erni più importante da essere stabile da avere in da casa da stare in un luogo da qua e si erni più importante questo luogo d'inverno e il godogno raps d'inverno qua è chance mi dà un po'
0: e diceva avere quella combinazione appunto da questi due mansteri in giuci da garantire una ucella parallela per me in sé fuser stat da strus paraita largiader figlia da paur perciò non ha la o era qua forse in da te, ma da imprendere paura, da fare il plantahof e magari da essere in valli, da fare la vita da paura in valli?
1: No, quando era, in postutto quel tempo ci è per giasunati e per andare a scuola, l'aveva tutta un'altra filosofia di vita, quando l'anno si aveva, ora ci ha fatto in vincenzo, e non aveva un plan di vita, scoforzato, ci sono, ho fatto questo, ho fatto questo, quasi un docello, e essa paura sogna sur un tocco in avanti di mi score una parte mai es paura ma ossa essere isce dipendente ci sto halt dort in die render isce di una faccia sto render isce di una faccia sto a min chance es vede da lati cinunesi sce se sto svenir quella faccia sce quando non isce simple
0: It is a business, it is economia.
1: It is un business.
0: Al paursa, fich bain count ce l'investisce, fin ce la vaccia va in mezia, o count lat ce la da dar durant quest dei jons ce la is fruitaivla i fornisce il lat.
1: E qua era forse da più volte mo impegnata, minci un versi a paurì, un po' più piccina, e se viveva forse era mo più simple, o se scohobi mi potesse ma mettere avanti bain da davvero un po' bestia, ma non è da dipendente in quel segno della paureria, qua nua, e qua tras la vita d'alp, non ho io qua, e qua è buonissima.
0: Non le per dire mal, quella naività della Iontuna ci non si avvis forse qua e sci, e forse se la decise erscione là per il chatter, oggi do 30 anni. Sala Fitchbine appunto con c'è spaurs con c'è ticca
1: quando si veia o quando si veia quelle iade a Claire trasmise da casa e c'è se veia ma mis genitori con c'è non erano fans quando era troppo piccin quando era queste 6-7 vacce se dosa in una fabbrica in stalle se è un po' più grande se aveva forse 10-15 vacce ma qua è se mi dà un'iade
0: tutta un'altra dimensione e se non dite avanti count 3,5 tonne di gel e qua è una fitch grande quantità ce la può fornire, ce la può portare in un val per spaurs, c'è un sicuro le svacce.
1: Hai, a c'è un clair, quando si bada, e se durante sta, quando ci si produce, quasi o quel cresce, tu ne sei schledo, c'è il plain, e desideri un blair, c'è un val, hai, ma è una fitch grande soddisfazione.
0: Nisse ne scea, però il prossimo talk da musica, Edoardo Benato, L'isola non c'è.
1: Hai, forse pronto per l'isola che non c'è, appunto. Una fitch bella ballada, una fitch bella canzone con il sommis davanti. Un po' una canzone per l'insommir, cos'è dell'isola.
2: Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto,

0: balle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Edoardo Benato con L'isola che non c'è. Musica giovisata dagli asht del profil da Dots, da Daitler Jader, non si zaina qui a Pacific, sull'Alp Marangun, da Dora, insieme con Jalines, con Chuckles, i doi arrivano avanti con la UR. Avanti però un per Cevazins. Verso la fine di questo profil, Daitler Jader, in giù c'è un supplicescia della semplicemente da rispondere spontan, cioè ci viene a di mind. Al primo Cevazin fus. Questa nuova zaina qui è tutto intorno, la natura.
2: In luce è sufficiente, in luce è un bain, e avvenente cammini, su montagne, antiluate, in me da forza, energia, in buon luce per stare.
1: Al prossimo cavazzin era un fici importante su qui, sal.
2: Sal. Dovrai in un mince di su maise, per noi uffs. C'è un vino delle nostre dialine, sal dove le svacce e sal dove il nostro cegiol, anche il buon de sal per coltivare il cegiol, sal e sur il ci dove le vite.
1: Il prossimo cevazzin fu Viadis.
2: Viadis ne ha fatto con Donne Jufna, c'è dal Giasunadi, una stata in America del Sud. 3-4 anni. Quella è la fiducia importante per me, poter il vento, viaggiare verso altri monti. I miei monti sono un po' più piccoli, i miei viaggi sono da stare in Alp e forse d'autunno in il mare. Questo per me è buono. Non ho più il bisogno di stare in viaggio, ci siamo in giù. Questo è un po' passato. Questo è buono.
1: Patria.
2: Patria è importante per me, sono una persona che si è chiata, giusto qui in Valmustai, figlio di casa, ma da figlio in Mantun. L'Alpe non è chiata in Valmustai, quando stai adesso, quando si è dati, ma patria è importante per me. Mi è reis.
1: Ciaccia.
2: Nome dice mai personalmente non bler, ma io ho in clima ci dà la fascinazione della ciaccia. Sono era in tile naturiche, qualche sietter non fuso per mai in giù opzione, ma non va in una mita ciacciata qui in vicinanza e ci dà ogni roma in tile ciamone, efficiente.
1: Scoffici uff una donna fa la aita l'argeder musica. Quanto importante è la musica? Oggi in dia, mo?
2: Oggi in dia, dai, glaube, più musica o del radio. È una musica in quel senso che ci fa forse a moglie un'eata fürs Chanter. Come piacere, mo? In town Chanter, di una bisotta la duscia o c'è una bevuta a tre vinars, potrebbe essere come un Chanter, ma è una la musica in sé, na. Non è per il momento più attuale.
1: E per finire, forse una frase che ho commenti ce la potessi fare fin se io non vengo più ad Alp. L'ora fessi al più ent.
2: Quando sai, appunto. Scusa, la mia vita è senza Alp. Questo è il 4 ore.
1: Noi ci vediamo in avanti, tutto il buon per l'estate, abbiamo un Alp in perdizio, l'ora è per la sciargiata, ci dice il 14 di settembre, da venti da qui, dall'Alp Marangun, in cui le vacce tornano da ciò in val, e dice questo era il profilo, con la pastra e signuna Aita Largiader di Santa Maria, al profilo ha fatto visita oggi all'Alp Marangun, su 1900 metri sur Santa Maria. Se vuoi mancare in una parte, potete ottenere questo profilo ad una sulla nostra applicazione Play RTR. Per finire, la kleine Montag musica già avvisata dagli asti del profilo di Dots, questa è una canzone di Konstantin Wecker, la canzone con il nome Willi.
2: Konstantin Wecker è una persona che mi accompagna da specie su un Seidisch, una persona molto affascinante, con le turbulenze in sua vita e questa canzone Willi è per me sempre mi fa la pelle lì e questa è una scuola in ammonizione vita mai, vita degli auto del mondo ci non capite mai al ci sia
1: grazie a Fitch per questo discorso e di buon ritorno Jon Wall.

left the pictures of unwrapped.

0: ילדי דר ארטל.
1: Hot Gunnar Winkendorf beim Veni. Sunt il accident con autocara su schneu che cium persona sen morta se pleres ni des blessades arve la procura publica grigiuna in a procedura penale contra il chauffeur. Ad el vendrem facciau pleres mazzaments per negligenza sco e pleres blessures corporales per negligenza. L'iniziativa per danes blotzegni da surdada ozza la canzlia cantonala. Varga 15.000 persone san sottoscrittela, quei enciungades da plica quei chi ves duvrau. L'iniziativa pretende chi insappi paga prestazions pubblicas, sco parcadis, toalettes, ni il bigliet d'auto da posta e con danes blotz, a buma e digital. Cugel efficiente vegnavon il pievel san in zaumbog. All'Università di Turicchia gli interessi per gli studi di Ramonge vinavon stabils con 10-15 studenti e studenti. A Fribourg è un igien ples inscritti per un studi classic di Ramonge. Il motivo è il professor Matthias Grünert, che detti in tendenza generale per studi più pratici, a bere che Fribourg è geograficamente meno lunch navendi il grigion. In generale, sens d'Anton Schongi, che se scolare rendi per Finchins fa quai per pitard. Ziffres di Uffizi federal per Statistica de Mussen, che eschins fa in scolazione professionale, ni in matura per suenter il vangiacun Avalon, migliorescia quem marcanta main la situazione finanziale, ni e quella alla lavur in generale. Ciò non c'entra il diploma e la paga brutta che scede ter quella se quels che hanno fatto la scolazione in tra gli altri da 3.000 aggiungien sin 1.000 a 200 francs il Mainz. Donda mia vart, io già visio l'inabia la sera.
0: La saira der RTL con scoferides hits e sempre verz. Musica non-stop.

0: SRF 1
1: Per vous al Puls della Musica.
2: Dal Simple Welt. Suri Hit. Fin der la scovrida. RTR. Usciveria, scolavit.

Pernbay. RTR. Simplemein per tutti.

0: Vils, Buns e non embli d'Aivels. Quai è nel sempre verz der RTR.
1: I believe in miracles.
2: Adesso.
0: Mes radio, mes sempre verz.

Quai lunch nu fet la Saramona in cul sigara in tilla cionna. Giondin avant vez un pin, un bel scuilat ci fa l'omin. Io cun la flinta svel ciargiada, prumf, fa qua una fragiada. Da voi et vio al cerciar, mo impossibil dal chatar. Resta bestut da la facenda, un toc bun su fet la marenda. Pensonda d'un alcol falà, e dal squillat ci desmè.

Ma sco c'è un stun, si sente in quella, un splat di man su ma giù bella. Su un quai am wolf da c'è la vart, si ci es qua con parli in art. E quella am dis font una cera, boz rienta, boz vera. Sars mes ami, oz naia vis, bler pes scol guis a mezz Paris. Pararararirida, pararita pa pa pa. Non da qua e su, tras la bosciaglia, e a una date di un clap fumaglia. Ad una in tin listes le, scoscia la ceppa ves ci fe, su quai. Yond via plu da spera, si vezza mezz quella fumera, un bel squilat, vos pu mestiar. Il qual fumaiv, un schnat zigar.

Per cinch Krützers, da men rauch. Il magistra da zu al scolar un quint cel scioglia. Quel sfa die vie plü, ma nu vain or da la buaglia. Il magistra disse in quai, Pluffer, vaint in bottie svelte cumper la per tai per cinch Krützers scortagia. Erscha ciuzes il scoler, sün la cumpra volensister, va besch muars pro bottier, giont, ci saia pel magister.